Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabry Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Ya. Tenemos la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Black to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis.

Davids, Chad, Sheeran alle 6:11 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica, come ogni mattina dal lunedì al venerdì a tenervi compagnia anche in questo 28 agosto. E sapete, il numero per partecipare alla grande festa del mattino è sempre lo stesso, il 335 30 10 25. Potete anche affacciarvi in radiovisione se volete, c'è il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. Ok, adesso che avete tutte le coordinate possiamo continuare con la nostra musica. Emma, Fabri Fibra, Antidroga.

Antidroga Emma con Fabri Fibra alle 6:15 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Partono i primi saluti. Salutiamo Francesco dalla Calabria che ci fa anche una richiesta musicale. Vedremo se riusciremo ad accontentarti nel corso di questa mattinata. Adesso c'è Baby K con Tuca Macarena.

mancano pochi giorni e quell'estate ce la sentiremo ancora più addosso, respireremo tantissima libertà. Il 2 settembre all'Arena di Verona infatti arriva il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte. E gli ultimi biglietti, noi ve lo ricordiamo, per il 2 settembre li trovate sempre su ticketone.it. Tra l'altro Gabri Ponte che quest'estate ci ha fatto ballare anche e soprattutto in concomitanza con Jovanotti e la loro DNA. Continuiamo anche con un altro artista che sarà presente su quel palco dell'Arena di Verona, lui è Rama e questa è Cabana.

0: Campana, c'è Iram a farci ballare in questa mattinata, in questo venerdì 28 agosto. Un saluto ad Alessandra e Letizia che sono in viaggio in questa mattinata. Loro sono tornate al lavoro, ma hanno preso comunque un weekend un po' più lungo per, come dire, tornare a una normalità graduale. Ridere di te, Nerissima Serpe, con Fritu.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse è solo mio, non c'è Dio nascosto. Chissà se sopra il

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nuove minacce alla Gran Bretagna dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha parlato di possibili attacchi contro le basi militari inglesi. Frena il Cremlino, mentre il presidente americano Trump ha assicurato che Vladimir Putin non attaccherà i paesi della NATO. Rassicurazioni anche da fonti europee, secondo cui per il momento non c'è il rischio di un attacco. Tra Nepal e Tibet continuano a lavorare i soccorritori nelle aree devastate dall'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio. Oltre 1.400 i dispersi, tra questi 3 sono italiani. Oltre a Marco Ratto, refice cinquantenne di Rapallo, manca all'appello anche una coppia italo-svizzera. Drammatico il bilancio delle vittime, salito a 469 morti. Infine il calcio. Ieri il sorteggio per la Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli con il Manchester City e il Como di Fabregas con il Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane nel girone unico della nuova stagione.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore clima rovente, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi anche oltre su Sicilia e Sardegna. Prevarrà il sole su buona parte dell'Italia, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Dettagli in merito sulla app di Trevi Meteo.

0: Partire da te, Cercomi, alle 6.40 in questa mattinata, in questo venerdì speciale, io direi di fare anche un primo bilancino della settimana di rientro. Adesso pubblicità.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Ed eccoci qui, dicevamo, un primo bilancio di questa settimana che per tanti è stata una settimana di rientro. C'è il 335 30 10 25 e poi insieme commenteremo le diverse avventure che vi sono capitate, cosa tenete con voi e cosa invece buttate via di questi primi 5 giorni. Adesso andiamo dalla baddie più baddie che c'è, che sarà anche lei sul palco del Radio Z Future It's Live. Stiamo parlando di Anna con la sua White Girl Wasted. Can't go.

Anna alle 6:43 qui su Radio Z. Arrivano i primi messaggini, ne parliamo tra poco. Tanti mi chiedono anche di Anna e Arti 5. Ragazzi, a saperlo, cioè aspetteremo loro, da loro, una risposta se vorranno. Poi l'importante è che sono felici da soli, single, in coppia. Questo poi lo scopriremo solo vivendo. Adesso Another con Silver Lines.

Soldi c'è Mahmood alle 6.50, una canzone che ha ufficialmente battezzato questo giovane artista nel panorama mainstream, perché non arrivava sicuramente dal nulla, aveva fatto tanta gavetta nello scenario rap milanese. Era il 2019 comunque, e c'è qualcuno che ricorda al 335 30 10 25 che c'era l'abitudine in quegli anni con i propri amici, quando

Amelie, non è Francesco, alle 6.53 lei è impegnata in queste sere con Alma nella zona siciliana, se non sbaglio, quindi se ne stanno vedendo bene e soprattutto stanno facendo divertire ancora il nostro pubblico. Ora, internazionale, Karol G.

0: Beh, questa andava sparata a volume 1000 praticamente. Calcutta dal 2017 con Orgasmo a chiudere la nostra prima ora insieme e tra poco viaggeremo invece tra i vostri di messaggi, tra le vostre considerazioni su questa prima settimana di rientro. Vi ho chiesto un bilancio, quello che tenete stretto a voi, quello che invece volete assolutamente buttare via. 335 30 10 25. Io sono Tony Sica, questo è il Buongiorno Z. Dai che si continua. Le 7 in punto, buongiorno.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, apriamo con Ultimo la seconda ora insieme. Buongiorno Zeta, venerdì 28 agosto. Salutiamo anche Sara che al 335 30 10 25 dice: io tengo stretta la vostra playlist che ci ha dato la carica in questa settimana di rientro. E poi aggiunge un ce l'abbiamo quasi fatta, che mi suona un po' come il ce la faremo del 2020 gridato dai balconi. No, stavolta ce la faremo davvero. E continuiamo però con la musica, perché abbiamo fatto un bel momento super super romantico, non solo con Ultimo ma anche prima con Calcutta. Adesso è il momento di remixare insieme, c'è Dracula, Team Impala con Jenny, vamos que si balla!

0: Come nelle canzoni c'è Coes in questo venerdì 28 agosto, siamo entrati nel vivo della seconda ora insieme. Io sono Tony Sica e devo dire, mi avete dato una bella dose di fiducia nel futuro e negli esseri umani, diciamo così, perché mi aspettavo che in tanti dicevano no, voglio buttare via il rientro perché ho rivisto il collega, i colleghi, la collega, no. Invece c'è Matteo, per esempio, che dice: rivedere i colleghi alla macchinetta del caffè e commentare le ferie mi ha salvato il morale. Quindi che bello, c'è ancora speranza, quantomeno non nel lavoro ma nelle persone.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Se la ridono di gusto Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door. Questa è una di quelle canzoni che vale la pena ascoltare guardando però il videoclip, quindi è uno di quei momenti in cui bisogna assolutamente accendere la TV al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Ritorniamo in Italia, più nello specifico ritorniamo a Roma, c'è lui, Fulminacci, con Maledetto Me.

Crazy Love Marrakesh alle 7:20 qui su Radio Z. Fa strano mettere in video e in musica la fine di una storia d'amore, quella in questo caso tra lui, Fabio ed Elodie. Andiamo avanti anche con i vostri messaggi, perché davvero stanno arrivando delle considerazioni interessanti su questo bilancio che riguarda la prima settimana di rientro. Pensavo di non farcela, invece ho scoperto di avere ancora un briciolo di produttività dentro di me. Certo, la testa che è ancora sotto l'ombrellone, ma la prima settimana è ufficialmente archiviata. Martina da Napoli, che salutiamo, e adesso Fade con Sfera e Basta.

Altra produzione internazionale per Sfera Ebbasta in questo anno ricco di soddisfazioni con Fade, Piensa in Me alle 7:24. Aspettiamo il suo album proprio nel prossimo settembre. Adesso Kamrad con Un amore sobrio o un amore da sobrio.

La canzone nostra, Mace con Blanco e Salmo, la svolta del 2020, fu questo brano una hit assoluta e devo dire invecchiata anche molto molto bene. Questa è Radio Z, il Buongiorno Z, io sono Tony Sica fino alle 9 qui a tenervi compagnia e a chiacchierare anche con voi su questo rientro, perché oggi è venerdì, facciamo un primo bilancio. E allora Davide dice: vogliamo parlare del traffico, cioè io ero abituato ai ritmi lentissimi della spiaggia, ora mi ritrovo a schivare monopattini alle 8:30.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, con Vito Salamanca alle 7.34? Commentando il messaggio di Davide, che non ci ha detto però da dove ci scrive, quello di prima sul traffico, devo dire che per quanto riguarda Roma, in realtà la situazione è ancora tranquilla, ovviamente considerando la quotidianità a pieno regime di Roma, diciamo anche questo. Quindi non so se anche su questo vi siete resi conto che forse non è che proprio tutti sono tornati a lavorare. Adesso la musica di Jay Goya con Jason Derulo, Melody, questa è Mi Chico.

Karma, i The Colors alle 7.39, per carità, bello ascoltarli in cuffia, ma ancora più bello viverli live, sono una cosa pazzesca, un altro motivo per esserci il 2 settembre all'Arena di Verona, al Radio Z Future It's Live.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Hey! Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: E continua la nostra mattinata, continuiamo in questo venerdì 28 agosto, poi ovviamente domani la settimana si chiuderà, lo ricordiamo, con il nostro palinsesto del weekend, quindi ne approfitto anche per salutare Luca Buson che ritornerà in onda in questa settimana dopo le sue meritate vacanze. Ora la musica invece, arrivano i Nugene a proposito di chi live riesce a farci impazzire. Ci sono loro con la loro carré People of the Moon, alzate il volume.

Renu Genea alle 7:44, People of the Moon, la scritta che vedete ruotare anche in radiovisione quando ci sono loro, riferimento ovviamente all'ultimo album. E a proposito di Moon e quindi di Luna, questa notte che è appena trascorsa doveva essere la notte della Luna Rossa. Io vi dico la verità, sono andato a dormire relativamente presto, quindi non ho avuto modo di affacciarmi. Qualcuno di voi sa dirmi di più? 335 30 10 25. Arriva settembre.

0: C'è Gaia con Nuda alle 7.51. Allora, tra poco cerchiamo di spiegare e di capire anche di più su quello che è accaduto alla Luna questa notte. Una precisazione, cara Gaia, ancora restiamo nudi tutta la notte a dormire, non per motivi passionali che magari tu volevi raccontare, ma perché fa ancora un caldo incredibile del 28 agosto, visto che però in qualche parte d'Italia si sta iniziando a rinfrescare con un po' di pioggia. Vabbè, andiamo da Jimmy Neiro, questa e allora
1: non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do,
2: sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

Ci sarà anche lui alla Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, Jimmy Neyro. E pensavo quanto assurdo quest'agosto, perché la notte di San Lorenzo con le stelle cadenti, poi c'è stata l'eclissi solare di cui abbiamo parlato, di cui si è parlato tantissimo. Questa notte, addirittura qualcuno testimonia, fino all'alba di questa mattina c'è stata invece la luna rossa, eclissi lunare, insomma successo tutto negli ultimi 20 giorni. Questa era anche più facile da vedere, non servivano né occhialini né nulla. Ci sono i BTS.

0: Panico Lazza con Takashi e Ketra. Dicevamo della luna rossa, c'è anche un ascoltatore, Vittorio, che ci spiega in realtà il fatto che la Terra si mette in mezzo al Sole e la Luna. Vittorio, ti ringrazio per la spiegazione, non sono così bravo da poter spiegare il tutto, però l'effetto qualcuno di voi l'ha visto e ci accontentiamo di quelli. Che tra l'altro poi il repertorio della musica italiana sulla Luna rossa è praticamente infinito. Chiudiamo anche la seconda ora insieme. Le 8 in punto, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre dalle 20:30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play, con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore quello che raccontano Angelina Mango e Marco Mengoni qui su Radio Z alle 8.04, un inno d'amore anche il Buongiorno Z. Tra le altre cose ci sarà anche Angelina Mango al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quindi mi raccomando, avete ancora pochissimi giorni, pochissime ore in realtà, per andare ad acquistare il vostro biglietto su ticketone.it.

Turbo Cocco, c'è Gali alle 8:10 nel pieno della terza ora del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica fino alle 9, come sempre qui a raccontarvi un po' di curiosità, un po' di notizie, ma anche a commentare quelli che sono i vostri messaggi che continuano ad arrivare al 335 30 10 25. Ci sono un po' di novità che riguardano il cinema, che riguardano la musica e tanti approfondimenti di cui tratteremo in questa terza ora, quindi mi raccomando, restate qui anche sulle note di LB1 e Nida C, Show Me Love.

Tell Me One, mostrare il proprio amore, o meglio mostrami l'amore, questa la richiesta che viene fatta con questo brano, questa è la richiesta che facciamo anche noi al Buongiorno Z. Tra poco, dicevo, un po' di novità che riguardano il cinema, ma non solo, perché è tornato sui social Robin Williams a 12 anni dalla morte e sono stati figli ad aprire di nuovo il profilo e l'hanno fatto per un obiettivo ben preciso che vi raccontiamo tra poco. Adesso Shiva, Bad Bad Bad.

Ma lo vuoi capire? C'è Tommaso Paradiso qui su Radio Z in questo venerdì 28 agosto. Io sono Tony Sica e stiamo parlando insieme di Robbie Williams, questo ritorno sui social a 12 anni dalla morte ad opera dei figli. Il motivo in realtà è molto più di un semplice omaggio, è una vera e propria crociata, diciamo, contro i falsi creati con l'intelligenza artificiale della serie. Questa qui è la memoria, il patrimonio cinematografico di nostro padre, lo mettiamo noi a disposizione dalla pagina ufficiale, quindi lì potete trovare tanti backstage, tante fotografie, anche clip di estratti dai diversi film che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Adesso Artie 5, questa è Swag Music.

45 con la sua swag music, quando siamo quasi arrivati all'ultima mezz'ora insieme qui al Buongiorno Z. Ci sarà anche Big Five al Radio Z Futurist Live.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Nuove minacce alla Gran Bretagna dalla Russia. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha parlato di possibili attacchi contro le basi militari.

0: militari inglesi. Frena il Cremlino, mentre il presidente americano Trump ha assicurato che Vladimir Putin non attaccherà i paesi della NATO, rassicurazioni anche da fonti europee, secondo cui per il momento non c'è il rischio di un attacco. Il giorno dopo la mini proroga del taglio alle accise sul diesel, il Codacons ha fatto i conti di quanto spenderemo nell'ultimo controesodo per fare il pieno di carburante. Da oggi a domenica, sui 25 milioni di spostamenti stimati dall'ANAS, i consumatori prevedono una maggiore spesa che sfiora i 430 milioni di euro. E infine il calcio. Ieri il sorteggio per la Champions League. Inter e Roma pescano il Real Madrid di Mourinho, Napoli con il Manchester City e il Como di Fabregas con il Barcellona. Questi sono solo alcuni dei big match che dovranno affrontare le squadre italiane nel girone unico.
1: Meteo Zeta.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore clima rovente, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi anche oltre su Sicilia e Sardegna. Prevarrà il sole su buona parte dell'Italia, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Dettagli in merito sulla app di Trevi Meteo.

0: Spooky, questo è il ritmo che ci accompagna negli ultimi 20 minuti del Buongiorno Z. Buongiorno a tutti voi da Tony Sica. Tra poco ancora i vostri messaggi, prima la pubblicità.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ed eccoci qui, dicevamo il 335 30

10:25, questo è il numero per poter interagire con noi. Salutiamo anche chi ci sta seguendo mentre mette il parquet. Adesso io non so se loro lo fanno di lavoro oppure stanno provando quelle cose fai da te della serie. No, ma mio cugino mi ha detto che lo sapeva fare. Fateci sapere dei risultati nel mentre noi cerchiamo comunque di darvi il ritmo giusto tra un pezzo di parquet e l'altro. E a proposito di ritmo giusto e d'amore, c'è Saif. Parlar d'amore. Che bello.

Parlare d'amore ci sarà anche Saif al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. C'è ancora tempo per comprare i biglietti, non troppo tempo, quindi sbrigatevi, organizzatevi, andate su ticketone.it e risolvete tutto con un bel click. Ora Paraci, Broken World.

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

un tuffo a 10 anni fa con questo disco che abbiamo appena ascoltato, Rock e Baie, alle 8:50 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Ci proiettiamo invece al presente con Madame, il suo ritorno che ha strappato un sorriso praticamente a tutti gli appassionati della musica, del rap e della musica italiana. Lei che si sta dando da fare anche tanto sui social, ma non per mostrare o per fare propaganda sui suoi dischi, ma per dare uno sguardo diverso sulla realtà e una poetica molto interessante. Madame, mamma non mamma.

Mamma non mamma, c'è Madame quasi a chiudere il nostro appuntamento insieme in questo venerdì 28 agosto. Lasciatemi salutare anche Lucrezia e Benedetta che in questa mattina si stanno ritrovando non per andare all'università ma per studiare per quella che è la sessione di settembre, che anche all'università forse è un po' la sessione di riparazione di quello che non si è fatto durante l'estate. Quindi in bocca al lupo ragazze, mettetecela tutta, basta stare tranquilli, soprattutto quando si va all'esame, quello che si è fatto ormai si è fatto e con maggiore tranquillità aumenta anche la lucidità mentale. E Nader con 54 Ultra, Talk to You.

0: Mr. Rain con San Giovanni, la fine del mondo. No, così non è che voglio esagerare, la fine del mondo se io vado via alle 9. È la fine del programma, la fine del Buongiorno Z, anche perché devo lasciare spazio al sommo direttore che è già entrato con una certa supponenza negli studi di Radio Z, quelli di Roma, Luigi Provenzani, pronto con il suo Turbo Z. Sono proprio curioso di capire cosa ci porterà sul tavolo oggi. L'appuntamento è a lunedì a partire alle 6. Ciao a tutti da Tony Sica.
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con
4: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Turbo Z. Le 9 e un minuto inizia Turbo Z. Buon venerdì 28 di agosto. Un'altra giornata da passare insieme. Grazie ad Antonio Sica per queste prime 3 ore del mattino. Ma quale supponenza! Tanta carica di chiacchierare un po' con voi al 335 3010 25. Vedi, ascoltano Antonio anche mentre montano il parquet. Un grande saluto a chi si occupa di tutte queste faccende e lavora proprio al millimetro per far sì che le cose che viviamo poi quotidianamente abbiano il massimo della qualità. Grazie ragazzi, grazie a tutti voi anche che ci state ascoltando magari dalla spiaggia, siete arrivati molto presto e già siete all'ascolto di Radio Z. Dicevamo 335 30 10 25 il numero per mettersi in contatto con noi di Radio Z, il 266 per seguirci in TV e i saluti che vanno a voi, ma soprattutto anche alla Carta Giovani Nazionale che ci dà tante opportunità e agevolazioni che neppure immaginavo. Ricordatevi sempre che è gratuita per tutti, che è totalmente digitale e si attiva in pochi clic. Attivatela e poi fatemi sapere se non è troppo avanti. La carta è dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni ed è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani. E allora cosa aspettate? Attivatela sull'app IO che è semplicissima. Poi ne parleremo anche più tardi naturalmente nel corso di queste 2 ore. Al centro la musica, oggi tante novità. Partiamo intanto da un pezzo che già conosciamo molto bene. Fabri Fibra e i Pinguini, Goya.

Fabri Fibra, i pinguini tattici nucleari su Radio Z, Goia, alle 9.05 minuti. Allora, come ogni venerdì, tante novità che entrano a far parte della nostra rotazione musicale, ce le manda il nostro programmatore musicale Alessio Valentini e ci tiene sempre aggiornato. Arrivano tra poco, rimanete all'ascolto di Radio Z. Questa intanto è Sunshine Jungle su Radio Z, alle 9.05.

0: finiamo punto e basta.
1: L'amore non mi basta, c'è Emma su Radio Z alle 9.12 in questo venerdì 28 di agosto con Luigi Provenzani con voi al 335 30 10 25. Un saluto a chi è in smart working in compagnia della musica di Radio Z, in particolare Davide da Torino. Ciao Davide, mi raccomando, dagli tutta con il lavoro, sei ripreso da poco, se non hai mai smesso, mi raccomando, cerchiamo di darti la carica e di affrontare anche le giornate più difficili nel migliore dei modi. Lo facciamo naturalmente con la nostra musica, ricordandovi l'evento di mercoledì prossimo, il 2 settembre, all'Arena di Verona, Radio Z Future It's Live. Ci sarà anche lui sul palco, Napoleone con Cucù Marie. Questi sono

0: Napoleone Cucù Maria alle 9:15 su Radio Z. Dicevamo anche lui sul palco dell'Arena di Verona, Radio Z Future It's Live. Che state facendo di bello? Ce lo raccontate al 335 30 10 25. Noi vi regaliamo questa di Elea, si chiama Non è divertente, alle 9:16.
1: Divertente, ma non...

0: 9:22 minuti su Radio Z, la canzone estiva di Annalisa in questo venerdì 28 di agosto, perché ancora estate, ve lo ricordiamo, mica è finita qui.
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
0: E a testimonianza che l'estate non è finita c'è, come sempre, la nostra playlist, davvero unica, con tante novità che entrano a far parte ovviamente della nostra rotazione, ma anche tutti i pezzi che sono stati un po' il cuore della nostra estate, un po' come questo, perché l'abbiamo suonato dappertutto, in spiaggia, secondo me anche in montagna, dove c'era il sole c'erano Jugel, Himalayan Angel e Ultranate. Questa è Moving to the Sun, pronti a ballarla anche se

Yuga Lima Lingele Ultranatee, questa era Moving to the Sun su Radio Z alle 9:25 minuti. Salutiamo anche Elisabetta da Roma Smart Working. Ma tanti ci ascoltano in Smart Working, ma come fate durante le riunioni che magari vi viene da ballare con la musica di Radio Z? Non lo so, bisogna contenersi. Ci sono Sfere Basta e Distinct, queste ai ai ai alle 9:25 in Turbo Z.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo subito dalla 12 Roma Civitavecchia, dove a seguito di un incendio si è formato un chilometro di coda tra Civitavecchia e Civitavecchia Porto per chi viaggia in direzione dell'Aurelia. Mentre invece sulla A27 Venezia Belluno, a seguito di un incidente, si sono formati 4 km di coda tra il bivio con la superstrada pedemontana e il bivio con la A28 Pordenone Porto Gruaro per chi viaggia in direzione di Belluno. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Orvieto e Fabbro per chi viaggia in direzione di Firenze. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosabettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi invece proviene dall'A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Ecstasy, Fred De Palma su Radio Z alle 9.38 minuti con voi al 335 30 10 25. Sentite questa, volevo organizzare un weekend all'estero con la mia ragazza, ma costava troppo, stavo per cancellare tutto quanto e poi mi è venuta in mente Carta Giovani Nazionale e ho deciso ovviamente di usarla subito. Su Carta Giovani Nazionale ci trovo voli, treni, alloggi, musei, visite guidate e posso fare tutto pagando meno. E allora ragazzi, che aspettate? Attivatela anche voi. La carta è dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni, è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani e la usano già 4 milioni di ragazzi. Questa è Radio Z, torniamo tra poco, state qui.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Noi ci siamo e voi?
5: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
6: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
0: Radio Z è proprio questa qui, buon venerdì 28 di agosto con la nostra musica, con Luigi Provenzani e con voi al 335 30 10 25. Un saluto a Terry da Pesaro che sta lavorando, ci sta ascoltando, dice altri 3 giorni di lavoro e poi si va in ferie. Grazie Radio Z per l'ottima musica, grazie a te cara Terry, grazie per essere sempre connessa con noi. Naturalmente ti dedichiamo questa band totalmente al femminile, grandissima band internazionale, sono le Cat's Eye, questa è Animal.

Loro sono le Cat's Eye con Animal su Radio Z alle 9.43 minuti, quando sta per arrivare un altro bel featuring, quello tra Guè, Tony Pitoni e Sciablo, e siamo in attesa di scoprire cosa in serbo per noi Tony Pitoni alla Radio Z Future Hits Live di mercoledì prossimo. Questo è Cadillac.

0: Anna nel bendo alle 9.49 minuti su Radio Z in questo venerdì 28 di agosto. Ancora buongiorno a tutti voi che vi siete svegliati, che state lavorando. Abbiamo capito che stamattina tutti al lavoro o nelle preparazioni del mattino per quanto riguarda la giornata che abbiamo davanti, ma non solo, in tanti magari staranno disfando le valigie. C'è un bel messaggio arrivato al 335 30 10 25. Buongiorno, noi stiamo mettendo a posto la legna, ma con la buona musica di Radio Z. Vedi, ci si prepara per l'inverno naturalmente. Che bella cosa, cioè un discreto sederino, mettere a posto tutto quanto, però comunque poi la soddisfazione di vedere il fuoco, no? Che è qualcosa sicuramente diverso dalle abitudini che si hanno in città. Grazie Beatriz, grazie mille a te, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Z, una delle ascoltatrici più fedeli di Turbo Z, insieme anche a nonna Anna e a tanti altri. Ci sono Giulia e Bresci.
1: Passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Bella collaborazione ritrovata su Radio Z alle 9.53 minuti e anche Brescia sarà alla Radio Z Future Hits Live di mercoledì prossimo. Trovate gli ultimi biglietti su ticketone.it quando arriva finalmente quello di cui parlavamo poco fa, ovvero le grandi novità del venerdì, quello di Radio Z ovviamente, che entrano a far parte della nostra rotazione musicale. Lei è Audrey Aubert e questo si chiama Sue Me, quindi denunciami, portami in tribunale. Questo è il senso in italiano. L'ascoltiamo e la scopriamo insieme.

0: Fedez, bella storia dal 2020. Prima ancora una bella novità arrivata in radio in Italia, Audrey Hubbard, Sue Me, una canzone dell'anno scorso in realtà, estratta dall'album Who's the Clown di quest'artista americana, viene anche un po' dal mondo del musical, appassionata proprio anche di musical, di danza, di musica al 100%, quindi è bello averla qui anche nella playlist super internazionale di Radio Z, che va avanti naturalmente, non si ferma mai, e andate avanti anche voi ovviamente con i vostri messaggi al 335 30 10 25. In tanti siete in viaggio, tra poco vi leggiamo, quindi mi raccomando, state qui su Radio Z in Turbo Z. Sono le 10, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Gaia, Bossa Nostra alle 10 e 3 minuti su Radio Z con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Nicolette e Raffaele sono da Genova a Trieste per imbarco MSC Crociera, quindi stanno attraversando praticamente il nord Italia. Iniziano le nostre ferie, ci state facendo compagnia durante il viaggio e continuate a seguirci allora.

0: Tutta Gold, Mahmood su Radio Z, 10 e 9 minuti con voi al 335 30 10 25. Oh, ascoltatela anche in crociera Radio Z, perché no? Ormai c'è il wifi dappertutto, scaricate l'app e portateci con voi. At è il nostro tag, l'app si chiama RTL 102.5 Play. Però già che ci siamo, se vi va di seguirci su Instagram, ci siamo ovviamente. At Radio Z Off, su TikTok, at Radio Z, at il modo più figo di dire chiocciola, per non dire chiocciola, ok? Carol G e Manu, ciao!
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

E questa era Viajando por el Mundo. Ci sono Karol G e Manu Chao su Radio Z alle 10:13 minuti. A proposito di viaggi che state facendo con noi di Radio Z, quello con la musica, vi diamo noi il biglietto. Ci sono Jovanotti Alfa, buon vento.

Achille Lauro, Go Tribe, Bam Bam Twist su Radio Z alle 10:19 minuti. Abbiamo rivisto in radiovisione anche il bellissimo videoclip risalente al 2020, citando ovviamente Pulp Fiction, con protagonisti Claudio Santamaria e Francesca Barra, e ovviamente sul palco anche Achille Lauro con la sua band che suona. Molto molto bello ritrovarlo alle 10:19 di questo venerdì 28 di agosto con voi al 335 30 10 25, ancora in viaggio, ancora tantissimi pronti a godersi queste ferie che hanno davanti. Ci saranno anche Merck & Cremont invece mercoledì prossimo al Futurist Live all'Arena di Verona. Questa è Partenope.

E beh, non ci saranno solo Merck & Cremont a Radio Z Futurys Live, ma ovviamente anche gli altri protagonisti di Partenope, Serena Brancale e i The Colors, ma non solo, tanti tanti altri artisti. Trovate gli ultimi biglietti su ticketone.it. Andiamo avanti con le novità qui su Radio Z. Entra oggi a far parte della nostra rotazione un pezzo che ci fa sicuramente ballare. Barry Can Swim, questa è Dance Dance Dance alle 10:23. You play that.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.29 su Radio Z, cresce ancora il bilancio delle vittime della devastante alluvione tra Nepal e Tibet, i morti salgono a 489, più di 2.300 i dispersi, di cui 644 stranieri, tra questi ci sono anche 3 italiani. Cambiamo argomento, Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra contro l'Iran. La valutazione riservata del Cremlino, riportata dal Washington Post, ha preceduto il viaggio a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, avvenuto in settimana. Secondo il Guardian, infatti, il conflitto con l'Iran ha trascinato le forze armate americane in una grave crisi finanziaria e ha provocato una carenza di munizioni. Siamo allo sport e il calcio. Ieri in Ungheria l'Atalanta ha battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno degli spareggi di Conference League. Dopo lo 0-0 di Bergamo si qualifica alla fase campionato della competizione, decisiva una rete di Gianluca Scamacca al 27esimo della ripresa. Infine stasera si apre la seconda giornata di Serie A, si gioca Milan-Venezia a fischio d'inizio alle 20.45. È tutto per il momento, meteo e viabilità.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore clima rovente, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove si arriveranno a toccare localmente i 38 gradi, anche oltre su Sicilia e Sardegna. Prevarrà il sole su buona parte dell'Italia, ad eccezione delle regioni di nord-ovest, dove avremo dei fenomeni a carattere sparso. Dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglie La Sala il maggior traffico in auto solo, in particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 5 km di coda tra Orvieto e Fabbro a causa di un incidente da poco risolto verso Firenze. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. E ancora sulla 1, proseguendo più a nord, rileviamo anche 4 km di coda tra Parma e Fidenza a causa di un incidente in direzione di Milano. Consigliamo di uscire a Parma e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare a Fidenza. Sulla 10 Genova-Savona segnaliamo 1 km di coda per incidente verso Genova, tra Genova Aeroporto, il bivio della 7 e Serravalle Genova. In Campania 1 km di coda sulla 30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e Salerno, per la circolazione congestionata verso Caserta. Per gli spostamenti ai confini, sulla 9 Lenate-Chiasso, coda tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, e al Monte Bianco 1 ora e mezza di attesa in direzione della Francia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

0: Watermelon Sugar, che è lo zucchero, no? Perché traduco tutto oggi. Lo zucchero dell'anguria, un'anguria zuccherosa. Vabbè, torniamo tra poco su Radio Z.
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Quanti italiani si sono lasciati?

0: rinnovati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Alle 10.39 siete su Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani, uno dei pezzi più attesi perché abbiamo visto un po' di spoiler, l'aspettavamo tanto, entra oggi a far parte della nostra rotazione musicale, ma soprattutto è uscita oggi ed è fresca per voi. Vi parlo della nuova di Ariete con Angelina Mango che si chiama Che Bella Vita, e che bel titolo mi verrebbe di aggiungere, mentre continuiamo ad aspettare Angelina anche al Future Hit di mercoledì prossimo a Verona, eh?
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

Che bella questa nuova di Ariete con Angelina Mango. Si chiama Che bella vita e lo dicevamo, aspettiamo Angelina Mango a Radio Z Futurists Live di mercoledì prossimo. Ovviamente i biglietti li trovate su ticketone.it. Ma che bella sensazione quando ascoltiamo finalmente delle canzoni che attendiamo con ansia, magari per tanto tempo. Invece loro li conosciamo ormai molto molto bene, sono i The Bosa e questa è Magnetic.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Saif, tu mi piaci tanto su Radio Z. Alle 10:49 minuti ci sarà anche lui mercoledì prossimo a Radio Z Future It's Live. Ci sono praticamente tutti gli artisti della nostra playlist e sarà una grande festa per concludere l'estate insieme. Da lì sì che saremo autorizzati tutti quanti a dire che l'estate purtroppo è giunta verso il suo termine a quel punto. Ma fino a che non raggiungeremo quel giorno non sarà assolutamente concesso a nessuno e ve lo proibiremo. Alle 10:50 c'è anche un altro artista super ospite speciale del Radio Z Future It's Live. Parlo di Tedua, questa è Mai alle 10:50. Ti amo.

E se il ritornello è proprio da San Siro, speriamo sia anche adatto all'Arena di Verona. Direi proprio di sì. Alle 10.52 su Radio Z vi ricordo che manca sempre meno il nostro appuntamento. Un artista dopo l'altro, anche Promessa, ci sarà sul palco dell'Arena di Verona. E allora, qui con Franco 126 Idua con Ordinaria Follia.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena.

Ultimo, cascare nei tuoi occhi alle 10:58 minuti su Radio Z in questo venerdì 28 di agosto, a chiudere le due ore di Turbo Z, almeno per oggi, per questo venerdì, per questa settimana, anche perché è già pronto Mario Vai a tenervi compagnia per le prossime due di ore, sempre qui con Destinazione Z e sempre in attesa del nostro grande evento di mercoledì prossimo in Radio Z Future It's Live. Un saluto anche a Macio e Luca che ci ascoltano mentre sono a fare le pulizie, mettere cuore in off di Anna Pepe, ragazzi, la troverete Anna Pepe su Radio Z, tranquilli. Fatemi ringraziare tutti voi e anche la Carta Giovani Nazionale, fatta apposta per noi giovani dai 18 ai 35 anni, che ci dà un sacco di opportunità ogni giorno: viaggi, sport, tempo libero, cultura, ma anche la salute, perché

0: prendersi cura del proprio benessere psicofisico è molto importante. La carta è promossa dal ministro per lo sport e i giovani, ha già conquistato 4 milioni di ragazzi. Attivatela anche voi sull'app Io, anche perché è semplicissimo. E allora passate un buon venerdì, un ottimo weekend, sempre in nostra compagnia, quella di Radio Z. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Quasi le 11.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30, in diretta, ovunque, in radio e in TV, su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con...
4: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
5: Destinazione Z.
2: Eccoci qua, pronti e carichi anche oggi, venerdì 28 agosto, le 11 precise, partiamo ufficialmente con Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni giorno, tutte le mattine, rigorosamente in diretta su Radio Z. Io sono Mario Vai, ma questo lo sapete, come sicuramente saprete che potete seguirci anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. E se invece siete in giro, ricordate che potete scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, fatelo perché oltre alla radiovisione streaming di Radio Z trovate un sacco di contenuti esclusivi. E poi c'è il 335 30 10 25. Che combinate in questo venerdì 28 agosto? Siete magari già in procinto di partire per un weekend estivo oppure dovete tornare dopo le ferie? Fatecelo sapere. Nel frattempo c'è la musica sempre protagonista, arriva Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola.

Il brano estivo firmato Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola, 11 e 5 minuti sul cronometro di gioco. Questa è Radio Z, signore e signori, e io sono Mario Vai, anche oggi in diretta, ovviamente fino alle 13. Il nostro Tommaso Paradiso, che ovviamente sarà dei nostri per il Future Hits Live 2026, che si terrà, appunto, lo sapete, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. E devo dire che manca sempre meno, e noi con il cuore e con la mente siamo già lì. Arrivano Clara e San Giovanni, le ragazze.

Star Walking, Lil Nas X alle 11:11, anche musica internazionale su Radio Z, lo sapete, non solo grandi chicche nazionali, perché qui è veramente una Macedonia musicale che ci aiuta ogni giorno con leggerezza e grande divertimento. Io sono Mario Vai, lo sapete, questa è Destinazione Z, anche oggi vi accompagno fino alle 13. Un saluto particolare a Sofia che ci segue in viaggio verso il mare dove trascorrerà il weekend. Ciao Sofia, buon viaggio, grazie per essere lì sintonizzata su Radio Z e grazie perché utilizzi la nostra musica come la colonna sonora per questo spostamento, devo dire, graditissimo. Godetevi ancora un po' di mare se potete prima di tornare appunto alla normalità. Arriva Ligabue, qualcosa per te.

0: te.
1: E non ha certo bisogno di presentazioni. Luciano Ligabue, Qualcosa per te è l'ultimo brano uscito che abbiamo riascoltato qui su Radio Z in Destinazione Z. E se volete ve lo ricordo, c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, così Radio Z è ovunque, vi segue come vostra colonna sonora personale. Saranno anche loro al Radio Z Future Hits Live, c'è L'unico ricordo.

Alle 11:20 minuti su Radio Z, fatemi ricordare una cosa, perché mancano pochi giorni ovviamente al 2 settembre all'Arena di Verona, lo sapete, ci sarà Future Hits Live 2026 e quest'anno la line-up è talmente super che abbiamo deciso di far ballare tutta l'Italia con lui, Gabri Ponte, che sarà nostro ospite e ci farà veramente scatenare. Mi raccomando, gli ultimi biglietti disponibili per Radio Z Future Hits Live sono su ticketone.it, da non perdere, un grande evento che andrà a chiudere l'estate nel migliore dei modi, ci farà scatenare, ci farà vivere veramente grandissime emozioni. Non fatevelo raccontare. Peraltro io aggiungo che può essere anche un perfetto regalo da fare al fidanzato, alla fidanzata, all'amico, all'amica, alla sorella, al fratello, a chi vi pare. Quindi vi stiamo dando anche la soluzione qualora foste in difficoltà. Arriva Irama, c'è la sua cabana.

Sensualissimo Irama con la sua Cabana che abbiamo riascoltato alle 11:23 minuti qui su Radio Z in Destinazione Z. Io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno fino alle 13 anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Alzate il volume, signore e signori, arriva un bel po' di Afro House Remix.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. In particolare segnaliamo 4 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un incidente verso Bologna. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e, dopo aver percorso via degli Stradelli Guelfi, rientrare a Bologna-San Lazzaro. Sulla 1 Milano-Napoli restano 3 km di coda tra Parma e lo svincolo della 15 Parma-La Spezia per un incidente già risolto in direzione di Milano. E ancora sulla 1 code a tratti per la circolazione sostenuta tra Firenze Nord della 1 direttissima verso Bologna. In Liguria sulla 10 Genova-Savona un chilometro di coda per incidente risolto tra Varazze e Arenzano verso Genova. Lavori sulla 7 Serravalle-Genova causano coda tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Per un intervento di ripristino sulla 12 Roma-Civitavecchia 3 chilometri di coda tra Torre in Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia, e sulla 30 Caserta-Salerno 2 chilometri di coda tra Maddaloni e la 1 per traffico in direzione di Caserta. È tutto.

0: Il romanticismo che incontra il sound di Joliet in questo brano Episodio d'amore. 37 minuti dopo le 11 qui su Radio Z. Ci fermiamo giusto il tempo di una piccola pausa. Restate lì, la musica continua.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Eccoci qua, bentornati su Radio Z, questa è Destinazione Z. Giro saluti al 335 30 10 25, c'è Simonetta che è sempre presente sul divano con la nostra radiovisione mentre stira. Simonetta, grazie per essere lì e soprattutto grazie per utilizzarci come colonna sonora mentre fai le pulizie. Devo dire, è una cosa che faccio anche io, cioè quando devo fare qualcosa che non mi va di fare, un po' di musica mi aiuta, mi dà un po' di carica, mi fa anche un po' distrarre, che non è male. Quindi insomma, continuate a seguire Radio Z, utilizzatela come quella pillola lì per cercare di alleviare alcune rotture di scatole della vostra quotidianità. Arriva Shiva, la sua bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

A finire sotto osservazione dei fan mentre ascoltavano bugie di Shiva è finita la copertina, perché nell'immagine compare una figura femminile il cui volto, secondo alcuni, ricorderebbe quello di Laura Maisano, che è stata la precedente compagna del rapper. La somiglianza ha immediatamente alimentato, diciamo, le discussioni, no, sui social, e si ipotizza che il testo possa contenere riferimenti alla loro relazione. Chi lo sa? Ad ogni modo, questa è Radio Z, siamo in Destinazione Z con Mario Vai, che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Arriva più in alto, alzate il volume, la musica non si ferma, vi accompagna sempre e comunque.

Somber qui su Radio Z alle 11:50 minuti Potential. Come vola il tempo quando ci si diverte, soprattutto utilizzando la nostra radio come la vostra colonna sonora personale. Per esempio, ci scrivono alcuni amici che hanno messo l'app direttamente sotto l'ombrellone e stanno facendo ascoltare Radio Z a tutti i vicini. Ecco, magari non gli rompete troppo le scatole, se no ci finiscono per odiarci. Questo non mi sembra il caso. Cerchiamo di trovare una via di mezzo. Comunque grazie per l'affetto che ci dimostrate ogni giorno. E allora continuiamo, vi regaliamo un brano tratto dall'album Amatore. Lui è Samurai J, arriva Flamenco Paranoia. Yeah.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J alle 11:53 minuti qui su Radio Z. Grazie per averci scelto anche oggi in questo venerdì 28 agosto. Buon viaggio a tutti voi che vi state recando in qualche bella meta estiva per gli ultimi scampoli di questa estate 2026. Un saluto invece a tutti voi che siete rientrati a casa, il mare è distante e dovete tornare alla quotidianità. Ci pensiamo noi a darvi un po' di leggerezza con la nostra musica. Arriva Kid Yugi, la sua Amélie.
1: Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi.

0: cool.
1: Boogeyman, Gali assieme a Salmo, che duo signore e signori che abbiamo riascoltato qui su Radio Z, un brano proveniente dal 2019 ma è sempre verde, non invecchia di una nota ed è sempre un piacere riascoltarlo. Questa è Radio Z, sono Mario Vai, questa è Destinazione Z e vi tengo compagnia anche oggi fino alle 13. Peraltro non ve lo ricordo mai, ma vi voglio informare, se non lo sapete ancora, che siamo anche ovviamente su Instagram e il profilo si intitola Radio Z Off. Se non l'avete ancora fatto, seguitelo. A tra poco! Quasi le 12.

Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door, 12:03. Questa è Radio Z, signori e signori, e questo è il sound, quello giusto per affrontare questo venerdì 28 di agosto. Io sono Mario Vai e anche oggi sono qui in vostra compagnia in Destinazione Z fino alle 13. Arriva lui che sarà sul palco dell'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live. C'è 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

0: Nightmares.
1: Nightmares, Brescia assieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Lui, Brescia, che sarà sul palco dell'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live. I Pinguini Tattici Nucleari che in quest'estate 2026 hanno dominato le classifiche con il loro brano Sorry, scusa, lo sento. Nightmares era un brano del 2023 che abbiamo riascoltato qui su Radio Z, 12:10. Io sono Mario Vai, lo sapete, e vi accompagno anche oggi fino alle 13. Giochiamo in casa con lei, l'artista che stiamo per ascoltare. Si chiama Amélie, le vogliamo tanto bene, questa è la sua, non è Francesco.

La nostra Amelia Villano in arte Amelie con il suo brano Non è Francesco. 13 minuti dopo mezzogiorno, questa è Radio Z, il posto dove riuscite a trovare tutta la musica più bella condensata in una playlist veramente straordinaria. Arriva un pezzo che dirci che ci ha fatto ballare e dire poco, anzi fate una bella cosa, fermatevi da una parte e scatenatevi con il sound di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Sentite qua.

0: Death.
1: Olivia Rodrigo, Drop Death, le 12:20 minuti. A proposito di scena internazionale, sono stati smentiti, sembra, i rumors che darebbero Dua Lipa sul palco dell'Ariston come co-conduttrice di una serata assieme a Stefano De Martino. Si fanno invece sempre più insistenti le voci che vedrebbero in co-conduzione con lui in una serata Maria De Filippi, che come sappiamo ha consacrato Stefano De Martino qualche anno fa. Staremo a vedere. È già partito il conto alla rovescia per Sanremo 2027, eh? C'è Noemi.

Con la produzione di Vito Salamanca, Noemi, tu cosa fai questa sera? 23 minuti dopo mezzogiorno sul cronometro di gioco, questa è Radio Z, ma soprattutto questa è Destinazione Z con Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Peraltro Noemi, dopo la brutta disavventura di qualche mese fa, è tornata praticamente in salute, si è ripresa e insomma siamo molto felici. Come forse ricorderete, ha avuto un piccolo incidente sul palco durante un'esibizione, è caduta e insomma si è dovuta fermare, però insomma è tornato tutto alla normalità e insomma siamo contenti di poterla vedere di nuovo sui palchi per continuare a raccontare la sua musica. Torniamo invece sulla scena internazionale, questa la conosciamo benissimo, c'è Dracula Remix.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12:30, buona giornata da Mario Vai. In primo piano cresce ancora il bilancio delle vittime della devastante alluvione tra il Nepal e Tibet. Morti salgono a 489, più di 2.300 i dispersi, di cui 644 stranieri. Tra questi ci sono anche 3 italiani. Voltiamo pagina. Secondo il Washington Post, Vladimir Putin ritiene che gli Stati Uniti si siano indeboliti a causa della guerra contro l'Iran. Intanto Donald Trump ha minimizzato i timori che Putin possa ordinare un attacco contro gli alleati americani in Europa. Non colpirà un territorio della NATO, ha assicurato il tycoon. Voltiamo ancora a pagina. Lutto in Norvegia per la morte di re Harald V. Il sovrano si è spento alle 6:35 di questa mattina, 89 anni, monarca più anziano in Europa. Era stato ricoverato il 17 agosto scorso per una malattia del sangue dopo un controllo regolare in ospedale. È tutto con l'informazione che torna tra meno di 2 ore. Ascoltiamo ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore l'anticiclone interesserà quasi tutta Italia. Al centro-sud cielo sereno, poco nuvoloso. Una giornata bollente, temperature diffusamente tra 35 e 40 gradi. In alcune zone anche punte di 41-42 gradi. Più variabilità al nord e proprio difatti al nord-ovest e sull'arco alpino qualche occasionale pioggia temporale. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita Travi Meteo.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. La distanza tra Rimini Sud e Bologna-San Lazzaro si percorre in 2 ore, il doppio del normale verso Bologna. Sempre sulla 14 Bologna-Taranto 3 km per incidente tra Trani e Andria verso Pescara e 3 km per un altro incidente anche tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli circolazione sostenuta tra Firenze Nord e la 1 direttissima, qui occorre mezz'ora verso Bologna. E più a nord, tra Terre di Canossa e Fidenza, si impiegano 40 minuti in direzione di Milano. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova, coda tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone verso Milano. A nord-est sulla 23 Udine Tarvisio, 2 km a Ugovizza in direzione del Tarvisio. E al traforo del Monte Bianco registriamo 1 ora d'attesa verso l'Italia e 2 ore in ingresso in Francia. Sulla 30 Caserta Salerno, traffico congestionato tra Maddaloni e il bivio della 1 verso Caserta. È tutto, fate buon viaggio e a più tardi.

concentrato di musica piena di energia, DJ Snake assieme a J Balvin su Radio Z, 38 minuti dopo mezzogiorno in questo venerdì 28 agosto. Allora facciamo una pausa e poi ricominciamo ovviamente con tutto il sound di Radio Z. A tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Eccoci tornati in diretta alle 12:40 minuti su Radio Z. Allora, lo sapete, se ci avete seguito in queste settimane, abbiamo avuto uno spazio privilegiato con Rossella Rofaro per cercare di capire gli artisti emergenti che occupavano la posizione più alta nella classifica FIMI con i loro album, appunto, di debutto. E lo sapete, se ci avete seguito, in testa in queste settimane c'è stato sempre lui che ritroveremo sul palco dell'Arena di Verona, cioè Jimmy Neyro.
6: Vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
7: Sopra il beat di Fleccino, vai.

d'ovo e la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

era Jimmy Neiro con E allora le 12:43 minuti su Radio Z, appunto sul palco del Radio Z Future Hits Live. Ci sarà anche lui, non sarà ovviamente il solo, abbiamo una line-up incredibile, vi abbiamo annunciato, lo sentite anche dai promo, che vi farà ballare Gabri Ponte, grande special guest della serata, e poi ci sarà anche lui, cioè Rari dal Tacco, chissà se canterà proprio questa, dal Tacco.

0: Rosalia, qui su Radio Z alle 12:48 minuti, in questo venerdì 28 agosto. Piccole notazioni che volevo dirvi prima di chiudere la puntata di oggi di Destinazione Z. La settimana prossima saremo insieme qui dalle 11 alle 13 lunedì e poi sarò qualche giorno fuori alla Mostra del Cinema di Venezia per l'83esima edizione. RTL 102.5, la nostra azienda, è ancora una volta radio ufficiale e quindi insomma ci trasferiremo lì alcuni di noi per raccontarvi questo grandissimo evento. C'è Canto d'amore.
1: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro Canto d'amore, 12:52 minuti. Peraltro Angelina Mango proprio oggi è uscita con il ritorno di Ariete, una bella collaborazione che sicuramente, insomma, farà nascere anche altri bei progetti tra queste due artiste a cui noi vogliamo veramente tanto tanto bene. La bella vita qui su Radio Z, c'è cioè Incubo.

0: Presentata in concorso al Festival di Sanremo 2026, 13 Pietro, uomo che cade, 12:59 minuti, triplice fischio dell'arbitro per Destinazione Z. Io torno lunedì dalle 11 alle 13, adesso c'è lui che era impegnato fino a poco fa nel provino per interpretare il prossimo 007. Signore e signori, vi lascio nelle sapienti mani di Davide Guerra. Grazie a tutti quanti voi, come sempre restate su Radio Z, la musica non si ferma e quindi alzate il volume. Ciao a tutti!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Zetagram.
2: Babbo.

Buongiorno, buongiorno a chi si è svegliato tardi questa mattina, un buon appetito per chi ha già le gambe sotto il tavolo e invece un buon pomeriggio per chi ha già iniziato la seconda parte di questo venerdì 28 agosto 2026. Iniziamo una nuova puntata di Zetagram, io sono Davide Guerra e vi giuro, ve lo giuro, io non pago Mario Vai per dire le cose, cioè non è che c'è, faccio dei regali, delle cose, nulla di tutto questo, eh. Comunque lo ringraziamo e lo ringrazio personalmente come sempre per le presentazioni meravigliose che mi fa. Non potrei mai fare 007 perché avete presente il reel dove fai uno salta e poi c'è il suono dell'ambulanza. Ecco, più o meno potrei fare la stessa cosa. Siamo pronti con questo appuntamento ad andare fino alle ore 15 e soprattutto, signori, è venerdì e ha tutto un altro sapore. Si parte alla grande, c'è Anna, White Girl Wasted.

È proprio Anna colei che provoca sempre un boato che si sente in tutta Verona quando durante il Radio Z Future Hits Live arriva sul palco e viene presentata, lo sarà anche, ci sarà anche quest'anno, mercoledì, il prossimo mercoledì 2 di settembre, Arena di Verona.

0: DJO con End of the Beginning, 13:10 su Zeta, lui che tra l'altro era live qualche giorno fa qua in Italia. Ho visto un sacco di storie per chi lo ama come artista e chi lo ama come attore della serie Stranger Things. Ricordiamo che lui ha questa doppia personalità. Ecco, quando penso alle persone che hanno la doppia personalità, comunque nome d'arte in un posto e l'altro, ma riesci a fare l'attore di una delle serie più viste negli ultimi anni e l'artista facendo questi numeri, che gli vuoi dire? Cioè,
1: come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica c'è ultimo su Zetalo, i numeri li fai come musicalmente parlando, chissà che non si dedicherà anche a fare l'attore, ritornando al discorso di prima, magari una serie TV con Ultimo potremmo immaginarcela, sarebbe carino decidere, trovare la trama, se volete 335 30 10 25.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Z, questo è Zetagram e mancano pochi giorni, il 2 di settembre all'Arena di Verona arriva il Future Hits Live e quest'anno la lineup è super perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta lì.

Italia, beccati sta cheat, ci sarà Gabri Ponte. Gli ultimi biglietti per il 2 di settembre li trovate su ticketone.it, sono davvero gli ultimissimi, quindi non arrivate poi alla condizione di dire vado a prenderli e poi non ci sono più, perché sarebbe davvero un peccato, perché è una festa incredibile in un luogo meraviglioso ed è una festa per la musica e per voi. Siateci.

Ed Sfera e Basta, Pensami su Z. Vi ricordo che una cosa che non ho ancora fatto in questa puntata, che potete anche seguirci in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre per chi volesse guardare anche i video musicali, e eventualmente c'è un'app, si chiama RTL 102.5 Play, sempre come lo direbbe Aldo Baglio, scaricatela, perché da lì potete seguirci sul vostro smartphone. C'è Harry Styles.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala vediamo la situazione. Sulla 14 Bologna-Taranto restano 3 km di coda per incidente risolto tra Trani e Andria verso Pescara e in direzione di Ancona segnaliamo 1 km per incidente tra Teramo Giulianova e Val Vibrata. Inoltre la distanza tra Cesena e Raccordo di Casalecchio si percorre in quasi 2 ore, il doppio del normale per traffico verso Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Roma 1 km di coda per incidente tra il bivio della 3 Napoli-Salerno e la diramazione per Capodichino. Inoltre circolazione sostenuta verso Bologna tra Firenze Nord e la 1 direttissima.

Ma e più a nord, tra Terre di Canosse e Fidenza, si impiegano 30 minuti in direzione di Milano. A nord-est, sulla 23 Udine-Tarvisio, segnaliamo 2 km di coda a Ugovizza in direzione del Tarvisio e 1 km tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Al traforo del Monte Bianco, 1 ora di attesa verso l'Italia e 2 ore in ingresso in Francia. D'Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

0: Tommaso Paradiso, i romantici che raccontano sempre cose meravigliose, o meglio, le raccontano in quel modo lì proprio perché sono con gli occhi dell'amore, no? E quindi hanno tutto un altro sapore. Piccola pausa e poi torniamo, state qui.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Come promesso, la pausa era molto molto corta. Buon venerdì a voi, il 28 di agosto, questa è Radio ZZgram, io sono Davide Guerra, con me fino alle 15 e anche con i vostri messaggi. Ancora non vi ho raccontato, ho detto il numero, ma immagino che molti di voi già lo sanno perché i messaggi stanno arrivando. 335 30 10 25 sms whatsapp per raccontarci il vostro venerdì in nostra compagnia, se è di lavoro, se è di ferie, se state rientrando, state facendo la valigia perché magari domani siete pronti a ripartire, chi può dirlo? Ognuno di voi ha una storia da raccontare, fatelo e condividetelo con noi di Radio Z e con tutti gli altri che stanno ascoltando. Arti 5, lo chiamano Big 5, lo ripete più volte in questa canzone, si chiama Swag Music.

Party 5, lo chiamano Big 5, si intitola Swag Music e con molta probabilità sarà la canzone che canterà sul palco dell'Arena di Verona. Non lo dico perché lo so e so la scaletta, lo dico perché di solito si riascoltano tutte le canzoni dell'estate e lui ci sarà, Arti 5, su quel palco, in quel panorama meraviglioso che è l'Arena di Verona. Se volete esserci anche voi, ci sono ancora pochi biglietti, ma restano, approfittatene, ticketone.it, andate, acquistate e poi ci vediamo direttamente all'Arena di Verona. Ora Ariana Grande per

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi.

Paranai dal 2025 si intitola Alibi, 13:48 minuti su Z, questo è Zetagram fino alle 15 e c'è un artista che ancora che è presente nella nostra playlist, che ancora nel panorama mondiale fa numeri pazzeschi e che ha una carriera molto molto molto lunga. Stiamo parlando di Madonna, che ha iniziato la sua carriera in un club dove appunto ha mosso i primi passi e a quel club in un certo senso ha voluto omaggiarlo per aver dato via una carriera pazzesca di numeri incredibili e di tanto tempo, anche tanti anni, e gli ha dedicato questa canzone che noi abbiamo inserito all'interno della nostra playlist, proprio Madonna con Densiteria.

Sense Terria Madonna, 13:52 minuti verso la fine di questa prima ora insieme di Zetagram del venerdì. Allora, qual è il programma del vostro weekend? Sono curioso, è un weekend di festa, è un weekend di vacanza, è un weekend di rientro al lavoro, non lo so, può essere davvero qualsiasi cosa. Sono curioso di saperlo, al 335 30 10 25 potete appagare la mia curiosità, io attendo. Non lasciatemi così, che poi ci rimangono male. Kashmir è l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: Annalisa, sinceramente, lei a chiudere la prima ora insieme di questo appuntamento di Zetagram del venerdì, che sa sempre più di weekend. Tra l'altro sta finendo, dall'altra parte un po' gioia e dolori, no? Perché sta finendo il mese che è associato statisticamente e per numeri alle ferie. Ma tutto questo noi lo contrastiamo con la musica e l'energia che solo quella ci può regalare anche nella prossima ora, quindi rimanete lì fermi su Radio Z. Sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con
2: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

Madame, 14 e 3 minuti, anche questa cavolata l'abbiamo fatta in apertura della seconda ora di Zetagram. Buon venerdì a voi, saluto chi dovesse essere arrivato in questo istante, ciao, mettetevi comodi, questo è Zetagram, è venerdì e guardiamo anche un po' il weekend.

Parcomi, ossa rotte, quelle che capita di solito di avere quando, in senso lato, si finisce una relazione complessa, ed è proprio quello che racconta Mirko, che è il suo nome. In estate invece è appunto la tournée, il tour che ha fatto in questa estate 2026, quindi magari qualcuno di voi ha avuto anche il piacere e l'onore di ascoltarlo live. Una bella accoppiata, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, la novità si chiama Goya.

Copri fibre per guidi tattici nucleari e i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, io, tra parentesi Carlotta, e i miei fratelli Giuseppe e Edoardo stiamo facendo i compiti con il sottofondo Z. Tra un po' pranziamo, buon appetito a tutti, buon appetito a voi e soprattutto buon compiti, come si può dire? Buono studio, dai, diciamo buono studio che suona anche un po' meglio. Eh già, perché qua siamo agli sgoccioli e quindi poi i compiti bisogna farli. C'è chi li fa subito, chi li distribuisce e chi li fa tutti all'ultimo. Io ero uno di questi.

Gazzelle con Destri, 14 e 19 minuti, sempre su Radio Z, Zgram del venerdì, che vuol dire per tanti weekend. Weekend può voler dire vacanza, ma può voler dire anche sport, sia da fare che da guardare, perché poi inizierà, già iniziata in realtà la Serie A, quindi ci sarà quello, e poi si riparte con i motori, il MotoGP, Formula 1, insomma, per tutti gli appassionati. Adesso forse sul divano fa ancora un po' caldo senza aria condizionata o ventilatore, però inizia anche poi quella stagione lì, la famosa copertina che ieri un'ascoltatrice ha detto di utilizzare già, e ne abbiamo detto forse è un po' presto, ecco. Napoleone, cucù, Maria.

Cucù Marie, tra le novità di questo 2026 c'è anche Napoleone, cantante napoletano che riesce a unire un po' quella che è la tradizione napoletana e partenopea con la musica pop attuale. Allora non potevamo farcelo mancare anche lui nella nostra playlist. Parlando invece a livello internazionale, sicuramente uno dei nomi del momento è Olivia Dean, anche lei è presente stabilmente all'interno della nostra playlist in questo 2026. La sua ultima si intitola Baby Steps, su Radio Z ovviamente.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:29 su Radio Z, sale ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Secondo le autorità locali, i morti adesso sono 538, quasi 2400 invece i dispersi, di cui circa 700 stranieri. Tra loro ci sono anche 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Un 60enne italiano è stato fermato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la sua compagna, una 47enne di origine tedesca. Il corpo della donna, che presentava numerose coltellate, è stato trovato in strada. Secondo le prime informazioni, la coppia stava viaggiando in camper in Andalusia. Chiudiamo, lo facciamo con lo sport. I sorteggi di Europa League, tra le altre, il Milan affronterà il Benfica, alla Juve invece incontra il Real, la Real Sociedad e Asakmar. Per la Conference invece l'Atalanta affronterà l'Ajax. Stasera al via la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 si gioca Milan-Venezia. Per adesso è tutto, appuntamento con le news tra 2 ore. Adesso c'è l'informazione via radio.
2: Meteo Z.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore l'anticiclone interesserà quasi tutta Italia. Al centro-sud cielo sereno, poco nuvoloso. Una giornata bollente, temperature diffusamente tra 35 e 40 gradi. In alcune zone anche punte di 41-42 gradi. Più variabilità al nord e proprio difatti al nord-ovest e sull'arco alpino qualche occasionale pioggia o temporale. Rimanete aggiornati scaricando l'app gratuita Radio Meteo.
0: Via radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Trafficata la rete al momento, apriamo subito con la 14 Adriatica, dove tra Montemarciano e Senigallia in direzione di Bologna c'è 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto da poco in cui è rimasta coinvolta una moto che ha sbandato. I soccorsi stanno raggiungendo il luogo dell'incidente. Traffico intenso sempre sulla 14 per chi viaggia verso nord. Il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata si percorre in 3/4 d'ora invece dei soliti 20 minuti. Poi da Forlì fino all'Autosole occorre oltre un'ora e mezza, 50 minuti più del solito. Le code verso sud invece sono solo nel tratto tra Bologna San Lazzaro e Imola. Traffico sull'Autosole anche in questo caso verso nord. Tra Valdarno e Firenze Sud occorrono 45 minuti invece dei soliti 20. Tra Firenze Nord e la direttissima 20 minuti, quindi il doppio rispetto al solito. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

Shiva, non lo sai, 21 minuti alle 15, Radio Z con Zgram, gli ultimi minuti, ultimi 20 da trascorrere insieme, poi arriverà Nick Giustini come sempre, la programmazione dal lunedì al venerdì di Radio Z. Vi annuncio già e anticipo che domani mattina alle 9 alle 11 mi troverete di nuovo qui in diretta, accompagnerò il vostro sabato mattina, proprio dentro il weekend al 100%. Piccola pausa!

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Avevo detto che era breve la pausa e adesso è diventato mi sembra proprio tutto corretto, soprattutto per essere venerdì, è tutto giusto, non vedo errori. Signori, buon venerdì a voi, se vi va ancora qualche minuto per raccontarmi il vostro venerdì in nostra compagnia al 335 30 10 25. Adesso una delle hit di quest'estate 2026 si intitola Moving to the Sun, e allora andiamo verso il sole.

Ebbene sì, Moving to the Sun, 14:43 minuti su Z. Saluto anche Antonio che, così come i ragazzi di prima ci hanno scritto, sta finendo i compiti delle vacanze perché si riduce sempre all'ultimo. Eccoci Antonio, siamo fratelli da questo punto di vista. Ho sempre fatto così anch'io dal punto di vista scolastico, quantomeno. Poi dopo qualcosina hai migliorato più o meno, ma perché performiamo bene all'ultimo, non perché non abbiamo voglia prima.

Geolie, canzone d'amore, 14:48 minuti su Radio Z. Lui che di recente ho letto un articolo dove raccontava appunto il suo cambio di vita che ha fatto anche dal punto di vista fisico, cambio di alimentazione, di abitudini, eccetera, eccetera, per diciamo avere una trasformazione fisica importante e che ha raccontato anche attraverso i social. Adesso alle 14:49 scoccate come la mezzanotte per Cenerentola, sta per arrivare Nick Giustini, ancora 10 minuti insieme. Prima Cat's Eye, si intitola Animal.

0: Animal, 9 minuti alle ore 15 su Radio Z. L'abbiamo già detto che il 2 di settembre all'Arena di Verona ci sarà il Radio Z Futurits Live, e abbiamo anche detto che ci sarà un personaggio che è abituato a far ballare tutta l'Italia, e cioè Gabry Ponte, che ritroviamo anche nella nostra playlist di questo Zetagram insieme a Jovanotti. L'ultima si intitola DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Mahmood, rapide su Radio Z, in chiusura di questo appuntamento di Zagram, di questa prima settimana di Zagram da me condotto. Io vi ringrazio per la pazienza, se volete trovare e ritrovare la mia voce domani mattina a partire dalle 9, altrimenti lunedì sempre alle 13 da queste parti per un'altra settimana insieme di Zagram. Ora vi lascio con lui, l'unico, inimitabile, incredibile Nicolò Giustini, che vi accompagna nelle prossime due ore. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e un buon weekend. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con
4: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
5: Collettivo Z.
2: E allora ci siamo alle 15 e puntuale inizia un nuovo appuntamento del Collettivo Z, l'ultimo di questa settimana, la prima settimana della nuova stagione del Collettivo. Grazie, prima di tutto grazie, già voglio ringraziarvi e ringraziamo soprattutto Davide Guerra per il suo Zagram, il nostro Maradona. Questa settimana è questo il termine che gli abbiamo affibbiato, poi vedremo la settimana prossima quale sarà. Però io intanto vi ricordo le cose fondamentali. Innanzitutto che sono Nick Giustini e stiamo insieme fino alle 17. Poi canali della radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, continua al momento elenco con il numero per interagire con noi al 335 30 10 25 e finiamo con la nostra applicazione gratuita e scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play, per seguirci in streaming e trovare un sacco di contenuti esclusivi, un sacco come le cose di cui parleremo oggi: musica, sport, cinema, serie TV. E allora cominciamo con Safe.

0: Io adoro il finale di questa canzone perché ricorda proprio il mare. A parte che si sente anche campionato il suono del mare, ma poi con questa cantilena che ricorda anche un po' il moto delle onde e il modo con cui Seif ha deciso di far finire la sua canzone Parlar d'amore, che abbiamo ritrovato alle 15:05 in questo venerdì 28 di agosto. Ancora un buon pomeriggio da parte di Nick Giustini. C'è anche Primogenito.
1: Camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: 15 e 12 su Radio Z nel collettivo. Tra le altre cose, nel videoclip di Marco Mengoni c'è questa stanza che si popola di persone che fanno cose sopra il letto, sotto al letto, fanno flessioni, piegamenti, balletti. Mi ha ricordato un po' anche l'ultimo videoclip di Aiello che abbiamo presentato anche qui proprio in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre su Radio Z nel collettivo, e ritrovate tutte le interviste che facciamo proprio qua su RTL 102.5 Play. Ragazzi, però tra poco c'è da parlare di sport, perché i sorteggi della Champions ieri, Europa e Conference League oggi, tanta carne al fuoco, calciomercato, quindi insomma preparatevi. Prima però Giulia e Brescia, serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Ma quello vedi te, serenamente, Giulia Brescia da Solito Cinema, il nuovo singolo estratto da Solito Cinema, l'album di Giulia, e anche Brescia sarà uno dei protagonisti al nostro Radio Z Future Hits Live al 2 settembre, manca praticamente ormai 4 giorni, quindi non vediamo l'ora di incontrarci all'Arena di Verona e lo faremo anche ovviamente con Andrea. Less Than Lover, Jenny su Radio Z nel collettivo.

Ultimo ci racconta cosa significa essere un acquario alle 15.21 su Radio Z nel collettivo. Ultimo che è un tifoso romanista. Allora parliamo un attimo di calcio, anche perché ieri sorteggi di Champions League per Inter, proprio i giallorossi, Como e Napoli. Direi che per l'Inter e per il Napoli dei sorteggi, diciamo, morbidi, quantomeno giusti, ok? Il Como sorteggi molto complessi. La Roma ha avuto un brutto sorteggio, però attenzione perché si è rafforzata molto e chissà che questo possa essere proprio l'anno dei giallorossi. Bene in Conference League il secondo me le partite dell'Atalanta, quelle squadre contro cui dovrà giocare. Malissimo il Milan in Europa League, che ha preso le peggiori che poteva prendere. La Juve, discreto. Quindi

0: Ma tu sei fidanzata, Mergen Cremont, Serena Brancale, Colors, con forse una delle hit, forse una delle prime tre hit di quest'estate, Partenope alle 15:24, anche perché ormai l'estate si sta spostando a livello musicale dalla proposta reggaeton, di cui però il principe è indiscutibilmente Fred De Palma, e ce l'ha ricordato anche quest'estate con La Testa Gira, a il funk, e secondo me lì i Colors si stanno ritagliando un bel pezzettino. Qui Mergen Cremont hanno fatto proprio una produzione super adatta ai Colors e anche alla voce splendida di Serena Brancale. Alle 15:24 siete su Radio Z.
1: Me ve entrando el disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Circolazione sostenuta sulla rete, partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Orvieto, direzione Roma, ci sono 6 km di coda per un camion in fiamme. In alternativa si può uscire a Valdichiana e rientrare ad Orte. Code poi verso nord, tra Valdarno e Firenze Sud, tratto che si percorre in 50 minuti invece dei soliti 20. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, tra Monte Marciano e Senigallia, verso Bologna. I 2 km di coda sono per lo sbandamento di una moto. Traffico intenso per chi viaggia sempre verso nord, tra Forlì e fino all'Autosole occorre 1 ora e mezza, 45 minuti più del solito. Andiamo in Liguria sulla A26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 in direzione di Genova. C'è 1 chilometro di coda per un incidente in galleria, si viaggia su 2 corsie. E chiudiamo con il traforo del Monte Bianco, dove al momento il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore, ne occorre 1 per raggiungere l'Italia. È tutto, buon viaggio.

0: E anche Taylor Swift nel pomeriggio del collettivo Z con The Fate of Ophelia alle 15:38 in radiovisione, al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: :39 Radio Z, il collettivo, in questo venerdì 28 di agosto. È un venerdì pomeriggio, è tornato il caldo, ma per fortuna c'è la musica che ci aiuta a prendere un po' di ritmo e a prescindere dalle temperature, a entrare invece in temperatura con quelle che sono le esigenze della nostra vita. Ed è bellissimo poter celebrare la musica in un evento, lo avete appena sentito, come quello che il 2 di settembre ci sarà all'Arena di Verona, l'evento di Radio Z della Generazione Z, con tanti protagonisti, il Radio Z Future Hits Live. Ci sarà anche Gabri Ponte, lo avete appena sentito, un cast incredibile, e lui è uno dei padrini del Radio Z Future Hits Live. Tommaso Paradiso non poteva mancare, non mancherà qui a agitare Coca-Cola.

fin dai tempi dei giornalisti, secondo me Tommaso Paradiso è riuscito a costruirsi un universo sonoro che lo caratterizza e lo rende davvero unico, riconoscibile e iconico, e i suoi brani sono secondo me tutti paragonabili a dei Diesel. Magari hanno bisogno di più ascolti, ma al decimo ascolto funzionano tutti benissimo. È un fenomeno da questo punto di vista, e agitare Coca-Cola, il suo ultimo brano, ha senza ombra di dubbio tutte queste caratteristiche. Un po' come fortissimo è lui a costruire canzoni uniche, solo sue, Gabbani con la nuova Summer Funk.

0: una volta, quando, vabbè, adesso sembra che sto parlando di 50 anni fa, ma quando ero ragazzino mi ricordo che con gli amici ascoltavamo delle canzoni e ci dicevamo: questa sarebbe perfetta per quel videogioco, per questo videogioco. E spesso il videogioco di cui si parlava era ovviamente quello più famoso di tutti, no? Quello calcistico, che prima è stato PES, poi è stato FIFA, adesso c'ha un altro nome. E comunque c'erano canzoni che erano proprio adatte a FIFA. Secondo me Heat Waves di Glass Animals è esattamente una di quelle, cioè ci starebbe bene. Magari ne fa già parte e non lo so, perché è da un botto che non gioco a FIFA. Qualora fosse, allora vuol dire che il mio discorso ha senso. Però nel frattempo sono le 15.50, io sono Nick Giustini, è venerdì 28 di agosto e ci siete voi al 335 30 10 25 che ci state raccontando il vostro venerdì. Salutiamo Paolo che è in ripartenza, dice: dopo una settimana di duro e intenso lavoro mi godo giustamente un altro weekend di pausa. E ci sta, per chi se lo può permettere. Occhio, perché partenze intelligenti, domenica ci sarà un sacco di gente per strada, però con canzoni tipo queste magari il tempo passa più veloce. La nuova di Liga.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: qualcosa per te, la nuova canzone di Ligabue, che è bello ascoltarla anche qui su Radio Z nel collettivo alle 15:54. Però adesso arriva una delle mie canzoni preferite del momento, perché ha delle vibes davvero super chill. La canzone è comunque importante dal punto di vista del testo e ha delle sonorità che ti riportano un po' orario aperitivo, quando sei in spiaggia, quando sei lì con il sole che sta tramontando dentro al mare, tu ascolti Scarabocchi, Westcross e Fra Quintale.
1: Fermo in auto poco dopo il party, Scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi. E per

0: pizza con la gonna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier, non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: La versione di Fellini raccontata da Ernia e Kidiughi alle 15.59 chiude la prima ora del collettivo in questo venerdì 28 di agosto. Questo vuol dire che settembre ormai è alle porte, ma non per dire che l'estate sta finendo come dicono i Righeira, perché quello non è importante, ma perché sta arrivando il nostro momento 1 e 2 di Verona. La famiglia di RTL 125 celebra la musica 1 con RTL 125 Power It's Estate, 2 con Radio Z Future It's Live. E allora ci vediamo all'Arena di Verona, però anche nella seconda ora state qui. Sono le 4.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: tiempo sogné tu sol.
1: Ogni volta che sento qualcuno parlare spagnolo dico: mamma, quanto vorrei imparare lo spagnolo, l'inglese, le lingue. Poi non ho mai avuto la voglia di farlo perché sono pigro. Ma apriamo la seconda ora con Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo, alle 16:04. Buon venerdì pomeriggio, sono Nick Giustini insieme a voi fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Nella prima ora abbiamo parlato di hit estive e abbiamo parlato del principe dell'estate, del principe del reggaeton, dentro il quale, dentro il sangue del quale scorre la musica latina. Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira.

Poi ascoltando questa canzone mi sono sempre chiesto, no? Ma secondo voi adesso Sfera per colpire, vabbè, che magari figli, non figli, eccetera, eccetera, ma ha veramente bisogno della freccia di Cupido, come lo chiama lui, per fare colpo? Boh. Intanto alle 16.10 lo abbiamo ritrovato con Quevo. Noi vogliamo salutare anche tutti voi che ci seguite, siete in macchina. Magari qualcuno sta andando a preparare la stagione, una stagione sportiva. Allora salutiamo lo Sci Club di Lecco e il nostro amico Francesco che ci ascoltano, credo, dai loro van, che ci hanno mandato una foto al 335 30 10 25. Anche voi potete farlo, ma soprattutto, raga, una cosa, ticketone.it, i biglietti per il Radio Z Future It's Live, dove ci sarà Gabri Ponte ad animare tutta Italia, e poi ci sarà Gaia che con la sua voce dolcissima canterà forse anche Bossa Nostra.

Solo nostra, Bossa Nostra, Gaia alle 16:14 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro è bellissimo che all'interno di una canzone che ha questo mood lei dica una frase che è fortissima: siamo lontani nello stesso letto. È tosta lì, è veramente veramente veramente tosta. Attenzione perché arriva Strano Amore di Lil Busso con un nostro caro amico Canova.

Comrade, hug yourself alle 16:20 su Radio Z nel collettivo. Abbiamo praticamente sbloccato una nuova categoria di persone che ci stanno seguendo, tutte le persone che stanno andando a fare tornei, preparazioni, amichevoli, quindi stiamo parlando di sport, squadre, calcio, basket, rugby, tanta gente che ci segue dalla macchina, perché effettivamente questo è un ottimo weekend dove cominciare a testare la preparazione atletica, che per chi è stato atleta come me, anche se so che non si direbbe, ma una volta, un tempo molto lontano, lo fui anche io. Attenzione, questa è figa, eh? Dale, Fresa, Jimmy Nero, Reversal con Yasnap.

Jimmy Neiro e Reversal Dale alle 16:24 su Radio Z nel collettivo. Parliamo spesso di nuova scena e nella terza stagione abbiamo proprio imparato a conoscere Reversal, che è la ragazza che canta in questo brano e di cui io sono follemente innamorato a livello artistico. I soliti impiccioni, è fortissima, veramente veramente veramente fortissima, e secondo me ne risentiremo parlare, come ormai stiamo sentendo parlare tanto di loro. Li abbiamo anche intervistati qui nel collettivo dalla Norvegia col furgone The Bose Magnetic.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Orvieto verso Roma ci sono 10 km di coda per un camion in fiamme. In alternativa si può uscire a Valdichiana e rientrare ad Orte. Code poi verso nord tra Valdarno e Firenze Sud, dove occorrono 50 minuti invece dei soliti 20. Sempre in Toscana il tratto tra Firenze e Scandicciera direttissima si percorre in mezz'ora, il doppio del solito. In Emilia tra Terre di Canossa e Fiorenzuola serve un'ora e 10 minuti, mezz'ora in più. E poi per chi viaggia verso nord le code sono anche sul tratto emiliano della A14 Adriatica. Da Forlì fino all'Autosole occorre un'ora e mezza, 50 minuti in più. Traffico ai valichi di frontiera, al traforo del Monte Bianco il tempo di attesa per entrare in Francia è di 2 ore e 45 minuti per raggiungere l'Italia. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

degli ospiti della Radio Z Future It's Live il 2 di settembre all'Arena di Verona, Tedua con la sua Mai. Alla fine di questo brano dice sto ritornello è proprio da San Siro e chissà poi alla fine adesso che è passati, che sono passati quasi due mesi, come sta Tedua ripensando al suo San Siro? Noi l'abbiamo intervistato qualche giorno dopo e stava molto bene. Bob Sinclair, I Can Wait.

0: Bannati Bastardi alle 16.38 su Radio Z all'interno del collettivo in questo venerdì 28 di agosto. Continuate a raccontarci le vostre partenze, dove state andando, qual è la vostra destinazione. 335 3010 25, vi leggiamo e vi aspettiamo sempre molto volentieri.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 16.39 ancora, il collettivo Z su Radio Z fino alle 17, poi arriverà Francesco Taranto con la sua Generazione Z. Ieri abbiamo parlato di X Factor e del suo nuovo giudice Irama. Oggi ho visto una clip dove racconta cosa si aspetta e cosa cerca lui dai ragazzi che passeranno dal 10 di settembre in poi dalle sue grinfie di X Factor. Dice: io, che comunque ho esperienza in questo ambito perché di talent me ne intendo, ricordiamo la sua vittoria ad Amici, cerco quelli in cui vedo la fame negli occhi, proprio quella che si vede lontano un miglio. E Irama, quando ricordo fece la prima volta Sanremo Giovani e poi anche Amici, era esattamente quella roba lì, un ragazzo che aveva tanta fame di arrivare e ora che è arrivato credo che non si voglia più fermare. Ha fatto un'altra hit quest'estate, si intitola Cabana, noi la troviamo qui su Radio Z.

Irama Cabana alle 16.42. Ho appena ragionato che se l'avesse. Ho appena pensato che se l'avesse intitolata Irama Cabama avrebbe fatto rima, ma voi dite chi se ne frega. La cosa principale è che lo vedremo mercoledì all'Arena di Verona per il nostro Radio Z Future Hits Live. Ora una delle hit di quest'estate che vedo è Elvis Crespo.

0: Non guardare indietro.
1: Tu non guardare indietro mai e vai. Alfa alle 16.50, Radio Z al collettivo. E che estate per Alfa. Ha aperto l'estate collaborando con Jovanotti in Buon Vento, brano che abbiamo consumato quest'estate perché ci piace davvero da morire. Ma poi oggi è uscita Genova e Napoli, un'altra collaborazione insieme a niente po' di meno che Gigi D'Alessio, canzone che hanno presentato proprio in occasione della prima partita di campionato di Serie A la scorsa settimana. Genoa-Napoli, vinta purtroppo per Alfa dal Napoli, per fortuna invece di Gigi D'Alessio. Un altro dei protagonisti della Radio Z Future Hits Live, mercoledì all'Arena di Verona, è Samurai J.

Il flamenco Paranoia di Samurai J alle 16.53 dal suo ultimo album Amatore, che ha presentato qui in anteprima su Radio Z. Ancora me lo ricordo, andate ad ascoltarlo, specie nella collaborazione con Serena Brancale, mi pare che si titoli Disgraziata Pezzone, raga, pezzone. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Pire Madame Marrakesh alle 16.59 in fondo a questo appuntamento del Collettivo Z. Si chiude così la prima settimana di questo nuovo Collettivo Z che vi tiene sempre, sempre, sempre la mano dalle 15 fino alle 17 con Nicola Giustini. Noi ci ritroviamo lunedì, poi per due giorni non ci sentiremo perché saremo a Verona, e mercoledì preparatevi perché faremo delle chiacchiere con Simone Palmieri e tutte le persone coinvolte, gli artisti coinvolti al Future Hits. Quindi buon weekend, fate i bravi, che ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con
4: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale, la trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
5: Generazione Z.
2: Prontissimi in questo venerdì 28 di agosto a iniziare, a chiudere in realtà la settimana per quanto ci riguarda, appunto alle 17, puntualissimi come sempre con Generazione Z fino alle ore 19 ci siamo noi. Subito iniziamo come da tradizione salutando e ringraziando il nostro Nick Giustini che vi ha tenuto compagnia finora con Collettivo Z. Naturalmente anche lui ricordava insomma i tanti appuntamenti per settimana prossima. Ovviamente c'è il Favorite Estate di RTL 105, c'è il nostro Radio Z Future Hits Live sempre all'Arena di Verona, insomma due giorni praticamente consecutivi di grandissima musica, di grandi ospiti, anche di chiacchierate proprio con i cantanti e con gli artisti come appunto ricordava Nick poco fa. Naturalmente appunto staremo insieme fino alle 19 anche quest'oggi senza l'aeroporto di Roma Fiumicino, ma poi da lunedì torniamo lì al Terminal 1 e quindi torneremo anche da voi che magari partite o siete appena arrivati, appena atterrati insomma lì a Roma, e comunque facciamo due chiacchiere con i passeggeri perché è sempre bello, raccontiamo sempre tantissime storie molto interessanti appunto grazie anche ai nostri passeggeri. Allora anche oggi iniziamo parlando di Carta Giovani Nazionale che ci dà un sacco di vantaggi e opportunità in tantissimi ambiti come sport, cultura, viaggi, formazione. Carta Giovani Nazionale è unica ed è fatta apposta per noi. Se anche voi avete tra i 18 e i 35 anni attivatela subito sull'app Io direttamente nella sezione portafoglio, basta veramente pochissimi click. Ricordiamo che la carta è promossa dal ministro per lo sport e i giovani e 4 milioni di ragazzi l'hanno già attivata. Subito la musica, grande protagonista, la protagonista principale qui su Z, Shiva con Bugie.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

ci sono diventati. Già state 5 minuti in apertura di questa prima ora insieme di Generazione Z, anche Shiva con la sua bugie. Allora, parlavamo prima della Radio Z Future It's Live, ovviamente per tutta la puntata piano piano vi ricorderemo insomma gli artisti, no? Anche che partecipano man mano, insomma, che li ascolteremo magari qua nel nostro programma. Intanto c'è Sombra, questa è My Body Isn't Ready.

Veleno di Gue, canzone del 2021, 17-12 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Gue naturalmente impegnatissima anche quest'estate, insomma abbiamo visto anche in diversi post sui suoi social, insomma ha raccontato un po' tutte le sue i suoi viaggi anche in giro per insomma in giro per l'Europa, sia per concerti non solo, e poi naturalmente è stato protagonista, lo ricordiamo, anche in veste di giudice appunto in Nuova Scena insieme a Giolieri, insieme a Fabri Fibra, insieme a Rosville, quindi insomma altro appuntamento anche quello, oltre proprio diciamo alla musica in sé. Ci sono tanto Emma, proprio Fabri Fibra con Antidroga.

Antidroga di Emma con il featuring di Fabri Fibra, 17:16 minuti, grande estate anche per lei, appunto per Emma, ne abbiamo detto molte volte con il suo tour. Tra l'altro vedo ancora ci sono appuntamenti, c'è anche quello proprio all'ippodromo a Milano il 9 di settembre, quindi insomma ancora ci sono un bel po' di date e di occasioni per vedere anche lei davvero in giro per l'Italia. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, il loro singolo per quest'estate, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: proprio così, single soon di Selena Gomez, 17:22 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z, ma saremo insieme ancora fino alle 19. State lì, torniamo tra pochissimo.
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?

7:23 minuti su Radio Z in Generazione Z, lo dicevamo anche in apertura, quest'oggi non siamo all'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, ma ci ritorneremo prestissimo già da lunedì e quindi comunque vale anche al 335-3025, visto che spesso raccontiamo insomma storie di passeggeri, no? E di viaggi, di persone magari appena ritornate, appena atterrate a Roma, oppure invece persone che stanno partendo, insomma vale anche al 335-3025 se volete con un messaggio, insomma, dirci anche se siete magari in partenza da qualche parte o appunto di ritorno e avete già ripreso magari il lavoro questa settimana, come per molti è stato così. C'è Amélie, intanto non è Francesco.

Proprio così, non è Francesco Di Amelie, 17:26 minuti all'interno di Giornale SMZ, qui sulla Radio Z 335 30 10 25, anche se volete scriverci naturalmente come dicevamo prima, per parlare magari di qualche viaggio che state per fare o se siete appena ritornati, insomma anche il vostro rientro dalle ferie, il vostro rientro al lavoro come è stato. Intanto ci sarà anche Baby K, Radio Z Future is Live il 2 di settembre, eccola con Tuca Macarena.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Partiamo dalla A16 Napoli-Canosa, notizia arrivata da poco, dove è chiuso il tratto tra Tufino e Baiano in entrambe le direzioni. Questo per un incendio. In alternativa si esce a Tufino e si rientra a Baiano per entrambe le direzioni. Ancora un incendio, andiamo sull'Autosole nel Lazio, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio. Verso Roma c'è un chilometro di coda. Rimaniamo sull'Autosole, andiamo nel tratto emiliano tra il raccordo di Casalecchio e Parma verso Milano. Le code per il traffico intenso hanno tempi di oltre un'ora e mezza, invece dei soliti 50 minuti. Queste le principali segnalazioni al momento. Da Autostrade per l'Italia è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

0: I go back to the blog era one time.
1: a little classic.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

Bellissima abissale di Tananai, canzone del 2022 che abbiamo ritrovato qui su Radio Z, 17:39 minuti anche per Tananai, come vale insomma per Gazzelle, per tanti altri artisti, insomma ne parlavamo in questi giorni. Ovviamente aspettiamo novità, aspettiamo notizie, perché da un po' naturalmente che non torna con nuova musica. Intanto vediamo, avete tra i 18 e i 35 anni, amate la musica, l'arte, il cinema, oppure magari volete viaggiare, fare corsi di formazione oppure sport, insomma dovete assolutamente attivare Carta Giovani Nazionale sull'app Io, gratuita, digitale, unica, fatta apposta per voi. La Carta Giovani Nazionale ci dà davvero un mondo di offerte, opportunità e occasioni speciali. Ricordiamo che la Carta Giovani Nazionale è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani ed è una community già di 4 milioni di giovani. Torniamo tra pochissimo.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
4: Già 7 e 41 minuti, proprio in questo istante scoccano adesso per sempre per precisione e per puntualità, noi che siamo veramente svizzeri inside, come diciamo sempre qui in Generazione Z, siamo per sentire la canzone estiva di Noemi, Tu cosa fai questa sera. Peraltro insomma le mandiamo di nuovo un grande abbraccio, visto che è ritornata comunque ormai da qualche settimana anche dal vivo, è tornata poi tra l'altro con le stampelle insomma nella prima data dopo la famosa caduta insomma che le era successa. Però insomma in bocca al lupo ovviamente a lei per il proseguo anche di queste date. Eccola Noemi.

Remy con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera? 17:45 minuti. Vi ricordavamo prima gli diversi artisti del nostro Radio Teta Future Hits Live di mercoledì prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona, e ci sarà peraltro anche Nerissima Serpe, che ritroviamo adesso insieme a Fritu. Hanno ripreso questa canzone ovviamente famosissima di Vasco Rossi, l'hanno aggiornata al 2026. Questa è A Ridere di Te.

anche Lil Nas X, That's What I Want, 17 e 50 minuti, quindi quasi alla fine di questa prima ora insieme di Generazione Z. Ovviamente poi ci sarà tutta la seconda, fino alle ore 19 ci siamo, lo sapete, siamo qua, naturalmente anche alle 35, 30, 10, 25, dopo leggiamo magari qualche messaggio perché ne stanno arrivando un po'. Intanto avete sentito, Gabri Ponte sarà il super ospite del nostro Fisher Hits Live, che ricordiamo sempre all'Arena di Verona, sarà settimana prossima, mercoledì 2 di settembre, quindi noi vi aspettiamo e trovate proprio gli ultimi, ma sono veramente gli ultimi, ultimissimi biglietti su ticketone.it, quindi sappiatelo, perché poi dopo magari uno dice ma come faccio a partecipare, ma non trovo più biglietti, noi vi abbiamo avvisato e sono veramente gli ultimissimi, quindi bisogna correre su Ticket One. Intanto ci sono i Nugenea, questa è Carey.

Credei, Lucenea, 17:53 minuti. Dicevamo dei messaggi che ci stanno arrivando anche 35:30, 10:25. Insomma, ci fa sempre piacere ovviamente sapere da dove ci seguite, anche insomma leggervi in generale. E c'è chi ci scrive, non si firma, però comunque oggi 18 anni fa io e mia moglie Morena ci siamo sposati, quindi tanti auguri ovviamente a voi per l'anniversario. Ha detto anche insomma tante difficoltà, però tanta gioia, due splendidi figli e tantissimo amore, e quindi insomma vi salutiamo anche noi naturalmente, anche se non ti firmi. Però tua moglie Morena, sì, tua moglie Morena la possiamo salutare perché sappiamo il nome. Intanto ci sono DJ Goya con Jason Derulo e Melody, questa è Michiko.

0: quando.
1: Hit assoluta dell'estate del 2019. Ben Geffete, abbiamo ritrovati qua su Radio Z con Dove Quando, 17:59 minuti, quindi proprio alla fine della prima ora delle nostre due ore insieme di Generazione Z in questo venerdì 28 di agosto. Ma appunto, ovviamente torniamo tra pochissimo per la nostra seconda ora e staremo insieme fino alle 19 con tanta musica, con tante notizie musicali, con voi anche a 335 3010 25, come prima insomma abbiamo fatto gli auguri anche per un anniversario di matrimonio che succedeva proprio, che cade proprio oggi, diciamo di 18 anni fa. A tra poco. Sono le 18.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore, la loro canzone per quest'estate 2026, 18 e 4 minuti che stanno per scoccare proprio adesso, e apriamo quindi la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z in Generazione Z. Peraltro ricordandovi sempre il nostro Radio Z Future Hits Live della settimana prossima, mercoledì prossimo, lo ricordiamo di nuovo, il 2 di settembre, Arena di Verona, ci sarà proprio anche Angelina Mango, quindi insomma altro grande artista che si aggiunge veramente al nostro cast già ovviamente lunghissimo. Intanto ci sono i Tame Impala insieme a Jenny, la versione remix di Dracula.

collaborazione tra L'Amoroso e Big Mama del 2024, mezzo rotto, 18 e 10 minuti. Sembra bello ritrovare anche questa canzone, anche le due voci, insomma, no? Che davvero si sono trovate molto molto bene insieme, sia dell'Amoroso che di Big Mama in questo pezzo. Allora, tra pochissimo sentiamo invece Anna con la sua nuova White Girl Wasted, ovviamente dal suo ultimo disco, uscito ormai da qualche mese, e tra l'altro ci sarà anche lei, sarà presente il 2 di settembre, mercoledì prossimo, lo ricordiamo, Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona. Non mancate, appunto, un cast super, stiamo recuperando piano piano, insomma, i tanti artisti, appunto, tra i vari c'è anche Anna Pepe, eccola.

Bad Girl Wasted di Anna 18 e 13 minuti in Generazione Z qui su Radio Z. Ovviamente tanta musica, tante novità, anche poi oggi venerdì, quindi giustamente giornata in cui sono uscite tantissime novità musicali, sia nuovi album sia insomma nuovi singoli. Alla mezzanotte, diciamo, tra giovedì e venerdì, come sapete, insomma, escono sempre le novità. Intanto c'è Clan con questo remix di Caffè con Ron.

discoteca. Proprio così, piove in discoteca di Tommaso Paradiso alle 18 e 20 minuti. Tra l'altro ci sarà anche Tommaso Paradiso al nostro Fisher Eats Live mercoledì prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona. E non solo, perché avete sentito, ci sarà anche Gabri Ponte, sarà proprio il nostro super ospite all'interno del Fisher Eats Live a Verona. E quindi vi aspettiamo e ricordiamo ancora che trovate gli ultimissimi biglietti per il nostro grande evento appunto di mercoledì prossimo su ticketone.it, davvero gli ultimi, quindi bisogna veramente correre subito ad acquistarli se volete partecipare, se volete esserci, insomma. E naturalmente poi potete seguire tutto anche se uno non dovesse riuscire, insomma, a venire anche a seguirlo in radiovisione, chiaramente. Ci sono Fate e Sfera Ebbasta.

Sono tornati a collaborare Fade e Sfera Ebbasta, perché spesso capita, insomma, tra i due artisti, pensami, 18 e 24 minuti qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Ora invece un altro grande artista che quest'anno poi davvero, insomma, anche grazie a Sanremo sicuramente, poi il suo tour nei palazzetti eccetera eccetera, insomma, ha fatto veramente un bellissimo anno, immaginiamo, insomma, che, insomma, per lui sia stato sicuramente così. C'è Fulminacci, appunto, con Maledetto Me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 30 minuti qui su Radio Z. Sigfrido Ranucci non condurrà più report. La Rai comunica che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata invece a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. L'azienda di Viale Mazzini ha fatto diverse proposte al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, G3, Rai News oppure corrispondente, mentre intanto gli inviati storici di report però bocciano come ricevibile la decisione sulla conduzione e annunciano l'intenzione di dimettersi in blocco dovesse la Rai non cambiare idea. Sale intanto ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Secondo le autorità locali, i morti adesso sono 579, quasi 2400 sono i dispersi, di cui circa 700 stranieri, tra loro ci sono anche 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Passiamo poi allo sport con il calcio. Sorteggi di Europa League, Milan che affronterà Benfica, Olympiakos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat, Armenia, Levski, Sofia, Juventus invece che ha trovato la Real Sociedad, la Zeta Alkmaar, il Ren, sempre Ferencvaros, l'Omonia, il Celta Vigo, il NEC e il Beersheva. È tutto per questo appuntamento con l'informazione, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà il sole, ma segnaliamo della variabilità in mattinata sulla Sardegna e nella seconda parte del giorno sulle Alpi orientali e su parte del Medio Adriatico. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord, caldo invece ancora intenso nelle aree interne del sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio. Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 4 km di coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Campeggine e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti e tra Valsamoggia e Parma qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sempre code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti e tra Valdarno e Firenze Sud con tempi di percorrenza di 45 minuti. Ancora code a tratti sulla 14. Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Il tratto appena menzionato si percorre in 1 ora e 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: abbiamo conosciuto proprio con questa canzone, Lado di Fiori Blanco, 18 e attenzione, attenzione, attenzione, 38 minuti proprio in questo istante, così per un'altra volta essere puntuali e precisi qua in Generazione Z, gli ultimi 20 minuti circa in nostra compagnia fino alle 19, torniamo appunto tra pochissimo, state lì.
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Noi ci siamo, e voi?
4: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: E 39 minuti, quindi quasi alla fine di queste due ore insieme di questa settimana, la prima settimana diciamo ufficialmente insieme insomma di questa nuova stagione, in questo venerdì 28 di agosto per quanto riguarda Generazione Z naturalmente, e poi aspettiamo settimana prossima che sarà una super settimana con, lo ricordiamo sempre, il nostro Radio Z Future Hits Live proprio mercoledì prossimo. Ormai è arrivato insomma il momento che questo 2 di settembre, che da tanti mesi insomma ovviamente citavamo, no, e dicevamo e sembrava una data così lontana, è veramente arrivata ormai alle porte. Intanto LB1 con I Need a Sign, che riprende ovviamente la famosissima show.

Mind in the Sign, Show Me Love di LB1, 18 e 42 minuti, l'ultimo quarto d'ora insieme qua in Generazione Z fino alle ore 19, anche con voi ovviamente, 335, 30, 10, 25, se volete insomma dirci anche magari che fate questo weekend, se siete ancora in giro o se siete ritornati alla base anche voi, insomma, come molti ci scrivono giustamente che questa è stata un po' la prima settimana, insomma, per molti di nuovo magari al lavoro, di nuovo in ufficio. Allora ci sarà tra l'altro anche settembre al Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona, lo troviamo qui con due settimane.

stato troppo crudo, come un taglio con il sale. Ma la voglia che ho di prenderti e di farti mia non mi fa ragionare. E mi hai detto come chiuso, sono stanco di aspettare. Ma se la bocca è fatta per tradire, il cuore per restare.

arrogante di Irama. Siamo tornati al 2019 con questa sua hit assolutamente per quella, per quell'estate, ma ovviamente ce ne ha una anche per quest'estate, perché l'abbiamo sentito per tutta l'estate con Cabana. Peraltro ci sarà anche lui, ci sarà anche Irama al nostro Radio Z Future Hits Live della settimana prossima, mercoledì 2 di settembre, lo ricordiamo, all'Arena di Verona. E tra l'altro non solo, perché ci sarà anche Artifive, che stiamo per sentire col suo nuovo singolo Sweat Music. Davvero, insomma, piano piano, ogni volta che passiamo qualche artista, insomma, che ci sarà poi al nostro grande live, ve lo ricordiamo appunto, ci sarà Artifive.

Track Music di Artifive dal suo prossimo album che si chiama Vittoria, che già ha annunciato ormai un po' di mesi fa, naturalmente, così come ha annunciato anche poi un tour per questo autunno. Quindi aspettiamo ovviamente Artifive con nuove avventure. Intanto c'è Kamrad qui su Zeta con Love Sober.

Ambra. Mischilla insieme a Tedua Ambra, 18 e 58 minuti, adesso davvero alla fine delle due ore di oggi di Generazione Z, anche delle due ore, diciamo, le ultime due ore settimanali per quanto ci riguarda. Ovviamente ritorniamo però puntualissimi lunedì prossimo, sempre al

0: Ricordiamo che è promosso dal ministro per lo sport e i giovani, ha già conquistato ben 4 milioni di ragazzi. Allora appuntamento a lunedì prossimo alle ore 17 per quanto riguarda Generazione Z. Vi lasciamo con Aperi Z fino alle ore 21. Ciao ciao, buon weekend a tutti. Ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza. Se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 19.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
4: In collaborazione con Arte Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artebonus.gov.it.
5: Aperi Z.
0: Signore e signori, buonasera a tutti, buon venerdì, è il 28 di agosto e allora se i pignoli non vogliono accettare che questa sia l'ultima settimana di agosto, perché poi di fatto lunedì sarà ancora agosto, quantomeno dovranno accettare che questo è l'ultimo venerdì di agosto, l'ultimo weekend di agosto, poi si entrerà ufficialmente nel nuovo anno scolastico, diciamo così. Da martedì, però, da martedì, perché lunedì è ancora poi io sta cosa la do per scontata, ma non ho controllato perché me l'hanno scritto l'altra volta al 335 30 10 25, dove se volete anche voi essere pignoli su vari errori che potrò fare e farò sicuramente durante tutte le puntate dell'anno, potete scriverci a 335 30 10 25. Non ho mica controllato se quel lunedì sarà ancora effettivamente agosto. Vabbè, partiamo con la musica, c'è Ultimo, Romantica.
6: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E questo era Ultimo con la sua romantica alle 19.05 qui su Radio Z in Aperizeta. Insieme a me, Edoardo Donna Maria, ho verificato effettivamente lunedì sarà ancora agosto, quindi settembre inizia martedì per i precisini. Arriva Karol G con la sua Matadora.

Eh beh, quando si parla di hit estive, se ci metti Fred De Palma dentro e magari lo accompagni con un pizzico di Anamena, come in questo caso, vedrai che viene fuori una bomba. Questa era d'estate, non vale, dal 2018, e allora ci sarà, chi, vi domanderete voi, dove vi domanderete voi, Fred De Palma, ovviamente, al Radio Z Future Hits Live. È mercoledì, ragazzi, è dietro l'angolo, gli ultimi biglietti su ticketone.it. Mi raccomando, affrettatevi che finiscono, questi qua finiscono in breve. La sentite in sottofondo su Radio Z, arriva Madonna.

E questa era Madonna qui su Radio Z, una per i Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria, 19 e 14 minuti, una parola per descrivere Madonna, sicuramente immortale, lo possiamo dire. Ad aprile è uscito l'ultimo album di Achille Lauro e da quell'album, eccola qua, La città degli angeli, Achille Lauro.

La prod by 6PM con Rose Villain, Ernia, SLF. Questa era My Love dal 2024 qui su Z, 19 e 21 minuti. Non so se avete sentito, faccio la mano alla Luca Toni, quella vicino all'orecchio, forse era del vecchio, non mi ricordo. Vabbè, Gabri Ponte sarà super ospite del Future Hits Live a Verona mercoledì 2 di settembre, il prossimo mercoledì. Vi aspettiamo per gli ultimi biglietti rimasti, come dicevamo poco fa, andate su ticketone.it e intanto arriva qui su Radio Z Madame, Mama, Non Mama.

E questa era Madame con la sua Mama non mama qui su Radio Z. 24 minuti dopo le 19, il 16 luglio è uscito l'ultimo EP dei BTS e praticamente uno dirà, vabbè, ci saranno un po' di canzoni. No, sono 5 canzoni e sono Normal, versione esplicita, Normal non esplicita, Normal coreana esplicita, Normal coreana non esplicita, e poi c'è anche la versione strumentale. Eccoli BTS con la loro Normal.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggine e Parma verso Milano, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 5 auto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803111. Nella stessa direzione, sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Valsamoggia e Campeggine verso Milano, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo. Qui tempi di percorrenza di un'ora e 10 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: se non è lei la queen dei feat con rapper, anche se Ercomi insomma ha un po' virato nella sua carriera, ditemelo voi. Emma con Ercomi, la loro Vacci Piano su Radio Z.
1: Solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la

0: pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabry Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: $19.40 di nuovo in diretta qui in Averizzeta insieme a me, Edoardo Donna Maria. Ho sentito qualcuno, sentivo nell'aria qualcuno parlare di calcio. Oggi parte la seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Milan contro Venezia. Tra l'altro, insomma, il campionato è partito alla grande, perché le grandi giustamente hanno vinto tutte. Per adesso però c'è, cioè, prima ricordiamoci questo primo posto per la Roma, perché con il suo 4-0 per differenza reti è prima tecnicamente da sola sopra l'Inter, che ha vinto solo 4-1 la prima di campionato. Lo sentite sotto, c'è Peggy Gou con Aira Star, loro

Peggy Goo, Aira Star Woman su Z1944 e continua la rubrica quelli che non hanno il Google. Ogni tanto io dico delle cose e poi la gente mi chiede delle specifiche come se non avesse Google. Mi hanno scritto a che ora gioca il Milan. Ragazzi, c'è sta Google.

apri là, metti Milan, Venezia, comunque 20:45, non vi potete sbagliare. È di venerdì sera e le 19:44, ancora non è iniziata, solo alle 20:45 può essere. Arriva Shiva nel suo feat con Giolie, questa Bad Bad Bad su Radio Z.

L'abbiamo vista molto in forma quest'anno, la dottoressa Clara in giro per l'Italia con i suoi live. L'abbiamo vista anche con Sanjo, ovviamente ci hanno raccontato un po' della loro collaborazione. Le ragazze l'abbiamo sentita tantissimo, ovviamente anche qui su Radio Z. Questa era Clara con la sua Uragani. A proposito di Clara, segnatevelo perché anche lei ci sarà mercoledì prossimo alla Radio Z Future It's Live all'Arena di Verona. Moving to the Sun su Z.

0: sun. E questo è il titolo, si chiama Moving to the Sun, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Z in Aperizeta, 19 e 53 minuti questo venerdì 28 d'agosto. Continuate a scrivermi al 335 30 10 25, raccontatemi come sta finendo la vostra estate, anche cosa farete questo weekend, fatemi rosicare un pochettino. Intanto su Z, Broken World.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno,

La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Kiss. Le 20 in punto, buonasera.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

e facciamolo allora, un po' di cultura qui con Fabri Fibra, con i Pinguini Tattici Nucleari. Questa era la loro Goya qui su Radio Z, seconda ora di Aperi Z con me, Edoardo Donna Maria. Andremo insieme avanti fino alle 21. Nel frattempo ci sarà anche il calcio d'inizio della partita del Milan, che insomma ci avete chiesto a che ora è, qualcuno ci ha chiesto, non c'è Google, lo dico sempre, 20:45. Alle 20:45 parte la seconda giornata di Serie A, ma andiamo avanti con la musica, Another con 54 Ultra, la loro Talk to You.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto

0: Battito.
1: E questa era Fedez con la sua Battito alle 20:09, ce lo ricordiamo, ve lo ricordate, quella 75esima, se non sbaglio, controllo, sì, edizione del Festival di Sanremo, che c'era poi una particolare attenzione attorno a Fedez per tutta la vicenda Ferragni, e devo dire che ne era uscito alla grande con questo pezzo. Si era classificato quarto, l'edizione era quella di Olly, di Balorda Nostalgia, per capirci. Cazzai con la loro Animals su Zed.

0: Le Cazzai con la loro Animal, mi fa sempre ridere. Qualcuno mi diceva che si pronuncia Cazzai, però bocca tipo gatto, cat, sei, cazzai, credo si pronunci in questo modo qua. Arriva Elea su Radio Z con la sua Non è divertente.
1: Ma non è divertente.

che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno, vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto, mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby, e sono in sbatti per i problemi, e sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me, allora che cosa non so, baby.

questo era Capo Plaza dal 2024 con la sua Acqua Passata, 20 e 18 su Radio Z. Ovviamente, beh, mi sembra la scelta più giusta per il video musicale. Per tutti quelli che ci seguono alla radiovisione, al 266 del televisore, al 735 di Sky, Capo Plaza ha deciso di mettere un sacco di acqua che passa, perché il video, la canzone si chiama Acqua Passata, si è messo su un ponte con un sacco di acqua che passa. Mi sembra una scelta molto saggia. Comunque, avete sentito o non avete sentito Gabri Ponte, super ospite, Future Hits Live di Verona, mercoledì 2 di settembre, gli ultimi biglietti su ticketone.it. Ci sarà anche Safe, qui arriva con la sua Parlare d'amore su Zeta.

E questo era Safe con la sua Parlar d'amore con Brescino sotto, che gli fa anche le sporche. Che lusso, tu fai una canzone e ci metti Brescia a farti le sporche, una roba stupenda questa qui. 20 e 22 minuti su Radio Z, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 29 su Radio Z, in apertura Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, un incarico a Rai News o al TG3 oppure in ufficio di corrispondenza, decisione irricevibile. Protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi per il legale di Ranucci. Si condanna la vittima di un attentato e sale ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Secondo le autorità locali, i morti adesso sono 584, quasi 2400 invece i dispersi, di cui circa 700 stranieri. Tra loro ci sono anche 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Rafael Leao ha scelto, lascerà il Milan per il Galatasaray. Il portoghese, dopo giorni intensi di trattative tra il club turco e l'Aston Villa, ha scelto alla fine di andare al Galatasaray per 12

0: 16 milioni di euro a stagione. Tutto arriva al meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà il sole, ma segnaliamo della variabilità in mattinata sulla Sardegna e nella seconda parte del giorno sulle Alpi orientali e su parte del Medio Adriatico. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord, caldo invece ancora intenso nelle aree interne del sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
4: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente ora risolto segnaliamo 3 km di coda tra Campegine e Parma verso Milano. Si transita su tutte le corsie disponibili. Nella stessa direzione, sempre sulla 1, code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e Parma, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e San Lazzaro in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova, 1 km di coda per lavori di ammodernamento tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Per ora è tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E questa era Billie Eilish alle 20 e 37 minuti qui su Radio Z, sempre in diretta insieme a me, Edoardo Donna Maria. Piccolo, piccolissimo break, torniamo tra poco.

0: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Venti e 39 minuti di nuovo in diretta qui in Aperizeta insieme a me, Edoardo Donna Maria, e tra le belle novità musicali dell'ultimo periodo l'avevamo visto qualcosa, si era intravisto qualche cosa sui social tra Ariete e Angelina Mango. Ebbene sì, è uscita la loro Che Bella Vita. Tra l'altro, a proposito di sia di Ariete che di Angelina Mango, ci saranno tutte e due mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Eccole, Che Bella Vita su Zeta.
3: Quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: preferita.
1: Beh, devo dire che ci piace come questo feat tra Ariete e Angelina Mango, si chiama Che Bella Vita, è uscito da pochissimo. Vi ricordo che appunto sia Ariete che Angelina Mango saranno alla Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Ultimo annuncio ovviamente è stato quello di Ariete. Arriva Jungle con Sunshine su Z.

E questo era Fulminacci con questo brano del 2023, si chiama Baciami, Baciami, 20 e 49 minuti. Oh, io sto controllando, non è ancora iniziata la partita, Milan-Venezia ancora non è cominciata, sono un po' in ritardo, noi invece no, siamo puntualissimi alle 20 e 49, gli ultimi 10 minuti da passare insieme qui in Aperizeta, insieme a me. E intanto arriva un'altra artista, anche lei sarà presente mercoledì prossimo all'Arena di Verona per la Radio Z Future It's Live. Sto parlando di Gaia con la sua Bossa Nostra.

E questa era Gaia con la sua Bossa Nostra, le 20:53, gli ultimi minuti di Aperizeta. Mi dicono che ci sia la siesta in Spagna, poi c'è tipo la controra a Napoli e poi c'è la fica in Svezia, così si chiama quella pausa in Svezia, si chiama così con la K, si chiama proprio così, si prende il caffè, il dolcetto, chissà se dovesse piacere a Sfera e Basta, ma

0: E questa era Lola Young con la sua Messi, che non è Leo Messi, quello è il calciatore argentino, questa è Messi con la Y, che vuol dire tipo un po' incasinato, disordinato, vabbè. Comunque 20:59, siamo arrivati, siore e siori, alla fine di queste due ore di Aperizeta. È arrivato il momento di salutarci e di iniziare personalmente, almeno il weekend sul divano, questo sarà. Alex Morelli da Milano con il suo Fattore Z, noi torniamo lunedì, ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futura.

0: Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
1: Fattore Z.
2: Beh, vabbè, io credo che già lo sappiate che il venerdì ormai è raggiunto, siamo veramente a un passettino dal weekend e un po' mi sento responsabile anche del fatto di avervi portato fin qui, ovviamente con tutti gli altri miei amici e colleghi di Radio Z, perché è un po' quella la nostra missione, no? Farvi attraversare indenni soprattutto tutta la settimana e anche i momenti quelli che vi appesantiscono un po' la vita. Non c'è bisogno che ci ringraziate, ecco, lo dico, magari se ci volete già mandare un messaggio così al 335 30 10 25 giusto per partire, per cominciare, per dare il via al nostro Fattore Z. E allora mi presento anche per gli amici che sono un po' distratti, sono Alex Morelli e mi occupo di voi tutte le sere tra le 21 e la mezzanotte. Chi si è occupato di voi fino a pochi istanti fa è Edoardo Donna Maria, che è stato con noi in diretta da Roma, e per le prossime tre ore invece sarete nelle mie mani. Numero WhatsApp già dato, vi do anche la radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e si comincia Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors.

Beh, non è bellissimo cominciare con il fattore Z e questa partenope che mette insieme Merken Cremon, Serena Brancale, The Colors, che poi troveremo e ritroveremo al Future Hits Live mercoledì sera, il 2 settembre, all'Arena di Verona, tutti insieme, separati, non lo so, io voglio anche il tavolo dove Serena balla, perché questa, come dire, ormai è un'immagine iconica che ho di lei, è iconica solo per me, evidentemente, ma non credo, dai. 21:04 minuti, dicevo, i primi del fattore Z e i prossimi di minuti li passiamo con Audrey Hobart, su e me, su Zeta.

Beh, vedi com'è, una serata un po' noiosa, non questa, però sto così provando a reimmaginare il contesto della canzone Bella Madonnina di Tananai. Parti dalla periferia, vai in centro a Milano e con chi decidi di parlare? Niente meno che con la Madonnina in persona, e che insomma ti accoglie evidentemente un po' come quella famosa canzone, o mia bella Madonnina, Tite Dominet Milan, tutta d'ora e piscinina, eccetera, eccetera. Ecco, Tananai, dicevo, protagonista in questi ultimi minuti qui su Radio Z, alle 21:10, serata in

Qui diamo anche uno sguardo alla Serie A, perché si sta giocando Milan-Venezia, 21esimo minuto. In questo momento il risultato è di 0-0. Arriva Tommaso Paradiso qui su Z e questa è Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola su Radio Z nel Fattore Z con Tommaso Paradiso che si appresta a calcare il palco del Future Hits Live del 2 di settembre, mercoledì, ragazzi, si sta avvicinando all'Arena di Verona. Malcolm Todd subito, questa è Earrings.

0: Ed è a un certo punto, sogno americano, mi va sul down beat. Mi piacciono un sacco i pezzi che hanno a un certo punto questo cambio di tempo, cambio di passo, che se non lo sai ti spiazzano, però hanno ancora questo effetto qui ancora pazzesco, che riescono a spiazzarti nonostante tutto. Arty 5, che sarà naturalmente tra i protagonisti del Future Hits Live, ma avete sentito che anche Gabri Ponte sarà il super ospite del Future Hits Live a Verona mercoledì 2 settembre, quindi vi aspettiamo. Trovate gli ultimi biglietti su ticketone.it, siateci. Intanto voi al 335 30 10 25 vi leggo, vi ascolto, tra poco anche un po' di voi, mi ritaglio anche un po' di tempo, ve lo devo e come, ma subito c'è Ligabue, qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiudi.

qualcosa per te, la canzone, quella nuova di Ligabue, le 21:23 su Radio Z, nel Fattore Z. Un po' di voi, dicevo, così, piccole perle, devo dire. Auguri a me, Miriana e Manuele, così, è proprio molto, molto sintetico questo messaggio. Evidentemente c'è un compleanno in ballo, che uno, cioè, giustamente ha tutto il diritto anche di autofarsi gli auguri, e ci mancherebbe altro. È il momento di Magnetic.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento si viaggia agevolmente su gran parte della nostra

rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti verso Milano tra Campeggi, nel bivio per la 15 Parma-La Spezia, con tempi di percorrenza di 35 minuti, e tra Modena Sud e Parma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova, 1 chilometro di coda per veicolo in panne, ora rimosso tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Sempre per veicolo in panne rimosso sulla 26 dei Trafori, 1 chilometro di coda tra Masone e il bivio per la 10 Genova-Savona. Si transita su tutte le corsie disponibili. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Per ora è tutto, buon viaggio.

Il pezzo di Liberato che si intitola Into Street è qui con la voce, la partecipazione di Mahmood. 2138 Fattore Z, ci risentiamo tra poco. State qui.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Black 2 Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Fattore Z su Radio Z fino alla mezzanotte con me, sono Alex Morelli con voi che avete sempre il vostro canale preferenziale che è il 335 30 10 25, questo per mandarci i vostri messaggi, per raccontarci anche delle mille cose che si fanno magari di venerdì sera proprio come questa ascoltando Radio Z, magari anche per voi in compagnie più o meno numerose, potete fare anche l'elenco, tipo elenco del telefono come quelli di una volta, rubrica telefonica, dai facciamola così e così ci prenderemo il tempo anche per salutare ognuno di voi. Prossimi minuti però li passiamo con Tedua e questa è la sua Mai qui su Zeta.

su Radio Z, voi buon gustai che passate un pezzo della vostra serata proprio con il Fattore Z, e c'era anche Mai, la canzone di Tedua, tra i protagonisti del Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona il 2 di settembre. Protagonisti anche voi, magari non esattamente su quel palco, però nella vostra vita e in questo pezzetto del nostro programma lo siete, come così come Lorena che dice: le persone normali al venerdì sera escono, vanno in giro a divertirsi, e io invece sono a casa ad allenarmi e ho ancora un'ora prima di finire. Quindi salutiamo tutti quelli presi con il workout e che hanno anche questo spirito, quello di metterci dell'impegno proprio a quest'ora di venerdì. Ora Barry Can Swim.

0: shakerando il modo nelle canzoni di Rove di raccontare la propria quotidianità, l'evasione da alcuni problemi che sono proprio legati anche alla vita personale e tutto questo, lo ritroviamo qui nel nostro Fattore Z alle 21:50, dove ci siete anche voi, al 335 30 10 25, anche da molto lontano mi sembra di capire. Vai.
1: Buonasera, è la prima vez que mando audio, ese es el número ahí, es la Z, lo escucho todos los días, pero nunca había yo mandado audio, primera vez.
0: Felicito. Va bene, va
1: por el programa, pero quiero saber si ahí es el número para mandar mensaje.
0: Ecco, ho capito solo che questa è la prima volta che ci mando un messaggio, poi potrebbe aver detto la qualunque e il nostro amico, credo dal Messico, ci ha raggiunto appunto così. Ciao, ti abbraccio e arriva anche Irama.

Havana, e quanto ci è piaciuto passare un pezzo di estate anche con i Rama, la sua cabana proprio qui su Radio Z, e quanto ci piacerà ovviamente passare un po' del Future Hits Live con lui mercoledì prossimo, il 2 di settembre all'Arena di Verona, quindi tra i tanti artisti ovviamente, insomma, un cast assolutamente di qualità e di peso, così come per quanto riguarda la prossima canzone, anche promessa al Future Hits, e questa è Ordinaria Follia.

ti balla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo e non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso, la prima scintilla poi il cortocircuito.

Drive Safe di Miles Smith e Niall Horan su Radio Zetan. Pochi secondi dalle 10 della sera, quindi soltanto una prima parte del nostro cammino verso la mezzanotte è stata già compiuta. Abbiamo altre due ore, ragazzi, quindi sapete già che fare: raggiungermi intanto al 335 30 10 25 e semmai, ma anche senza il semmai, collegandovi, connettendovi anche con la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Beh, che si fa? Ci sentiamo tra poco, state qui. Pochi secondi alle 22.

Quegli amori che si lasciano alle spalle e che si dimenticano un po' troppo a fatica. Flamenco Paranoia di Samurai J nella seconda ora del Fattore Z. Alle 22:02 minuti, sono Alex Morelli, starete con me fino alla mezzanotte. Intanto si sta giocando Milan-Venezia per quanto riguarda la Serie A. Siamo al 52esimo minuto e il risultato per il momento è fermo sullo 0-0. Gue, Tony Pitoni e Sciablo. La musica che suona. Questa è Cadillac.

Steel, il pezzo di Ed Sheeran su Radio Z, un pezzo che arriva dal 2022, l'abbiamo ritrovato nel Fattore Z alle 22.09, però questo per essere precisi e allineati con gli orologi, e allineo anche con gli amici, quelli che sono in vacanza, sono sempre tanti, anche in questa parte di agosto, tutti insieme li saluto, Anita, Pablo, Noemi e Mattia, che dicono appunto e ora vi stiamo ascoltando, ciao ragazzi, un saluto a voi, buona continuazione, c'è sempre il 335 30 10 25, sia che siate in vacanza, sia che siano già passate, sia che siano quelle tardive, quelle che vi apprestate a fare e a vivere tra qualche tempo. Subito, Amelie. Lui non t-

0: Beh, c'è anche Amelie in questa serata su Radio Z nel Fattore Z. La sua non è Francesco, uno dei pochi punti fermi che abbiamo nella vita, cosa che ormai ho spiegato già da tempo. Giovanotti e Alfa insieme, buon vento.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

La canzone di Joliet, Stelle, su Radio Z alle 22.19 con il Fattore Z a portarci fino alla mezzanotte. E a proposito di stelle, quante, quelle che calcheranno il palco del Future Hits Live mercoledì, avete sentito, ma ci sarà anche Gabri Ponte, sarà super ospite del Future Hits a Verona proprio il 2 di settembre. Vi aspettiamo, trovate gli ultimi biglietti su ticketone.it. E intanto il nostro Fattore Z, che ci porterà comunque fino alla dogana, quella di passaggio tra il venerdì e il sabato, anche con la vostra di collaborazione gentilissima e preziosa, devo dire, al 335 30 10 25, quindi un po' di voi tra poco. E arriva subito Shiva, questa è Bugie.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Bugie di Shiva su Radio Z alle 22:23 minuti. Buonasera Radio Z, in questo venerdì sera caldissimo sto stirando, ma in compagnia della vostra musica mi sembra il minimo, devo dire. Ciao Linda, buon lavoro, insomma, comunque buona stiratura, che è comunque un lavoro alla fine, ecco. Clara.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Decisione irricevibile. Protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Per il legale di Ranucci si condanna la vittima di un attentato. Sale ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Secondo le autorità locali, i morti adesso sono 584, quasi 2.400 invece i dispersi, di cui 700 stranieri. Tra loro ci sono anche 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force dell'unità di crisi della Farnesina. E siamo al calcio. Rafael Leao ha scelto, lascerà il Milan per il Galatasaray. Il portoghese, dopo giorni intensi di trattative tra il club turco e l'Aston Villa, ha scelto alla fine di andare alla Turchia. A 12 milioni di euro a stagione. Altra notizia è quello ufficiale di Morata che lascia il Como e va al Leganés. Ed è tutto.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà il sole, ma segnaliamo della variabilità in mattinata sulla Sardegna e nella seconda parte del giorno sulle Alpi orientali e su parte del Medio Adriatico. Le temperature massime saranno in lieve calo al centro-nord, caldo invece ancora intenso nelle aree interne del sud. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Fidenza e la fine della Complanare di Piacenza verso Milano, con tempi di percorrenza di 30 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, code per lavori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio!

0: Coiz che ci riporta al 2017 con la sua La musica non c'è qui nel Fattore Z, ma ci sarà comunque tra poco, voi state qui.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Beh, si passa la serata con il Fattore Z qui su Radio Z, chissà quanti di voi connessi, anche chi, come dice semplicemente Stefania da Milano, ciao Radio Z, punto, perché alle volte basta semplicemente passare di qua per un saluto lanciato magari come un ciao ciao dall'auto, tirando giù il finestrino, suonando il clacson all'amico che vedi dall'altra parte della strada. Beh, fatelo anche voi, dai, 335 30 10 25, anche perché ne abbiamo ancora un bel po' di cammino da fare per arrivare alla mezzanotte. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door su Z.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door, loro due che poi tentano di sedurre la ragazza, le ragazze della porta accanto. Ma quanti di voi, magari andando a vivere in un posto, un condominio, un appartamento, poi hanno intrapreso una relazione con una vicina o con il vicino? È una relazione che poi comunque è andata su quei binari lì, cioè quindi è diventata una relazione davvero consolidata, no? Due case che si uniscono, se fai un attico pazzesco, ecco. L'unico ricordo su Zeta.

0: Fred De Palma con Anna Mena dal 2019, questa una volta ancora anche Fred De Palma, tra l'altro sul palco del Future Hit Live mercoledì sera 2 settembre all'Arena di Verona, in questo caso ovviamente con i suoi ultimi successi, e possiamo immaginare anche quale la testa, secondo me la testa gira, io provo a farci una scommessa sul repertorio che porterà appunto quella sera, però intanto questa ci ha portato anche un po' agli amori estivi, magari qualcuno di voi è un po' ingaggiato, ne parleremo Intanto Angelina Mango e Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, li metti insieme ed esce questa Canto d'amore, canzone che ci ha accompagnato in quest'estate. Alle 22.53 qui su Radio Z, ma è tempo anche per Gitschkrieg, Blumengarten, Shirin David, questa è Gut Genug.

0: Beh, ci voleva anche Achille Lauro in questa serata, la sua Incoscienti Giovani, e anche il pezzo che ci fa chiudere la seconda ora del Fattore Z. Ne abbiamo un'altra, è il cammino che ci porterà inevitabilmente fino alla mezzanotte. Intanto si è chiusa anche Milan-Venezia, il risultato finale è di 2-0 per il Milan. 335 30 10 25, questo invece è il numero per i vostri WhatsApp. Continuate a raggiungermi, visto che abbiamo ancora quest'altra ora da vivere insieme, e ci sentiamo tra poco. State qui. Sono le 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Beh, un altro di quei pezzi che potrebbero lasciare, anzi sicuramente lasceranno una bella impronta in questo 2026. Cioè, tra l'altro parlo come se fosse quasi finito, no? Però attenzione ragazzi, tra pochi giorni è settembre, comincerà subito un discesone già dal primo, profumo di castagne, tisanina, copertina ed è voilà, un attimo che arriva Natale. La radiovisione, passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, questi sono i numeri e arriva anche Bird, questa è Più in Alto qui su Zeta.

0: Altra artista da tenere d'occhio, Ray, questa Where Is My Husband, su Radio Z alle 23.10 con il Fattore Z. Sono Alex Morelli, mi occupo di voi anche a quest'ora, anzi soprattutto a quest'ora, in questa nuova stagione, e sentirei anche un po' chi c'è al 335 30 10 25.
1: Ciao Radio Z, un saluto da Angela, Alissa e Martina da Livorno.
0: Ciao.
1: Andiamo, comincia la serata.
0: Si sente un pizzico di entusiasmo, è poco velato, avete nascosto bene, devo dire. Tu cosa fai stasera? C'è Noemi.

0: Tu cosa fai questa sera con Noemi e Vito Salamanca su Radio Z? Tutto questo alle 23.13 con ancora un bel po' di cammino prima di arrivare alla mezzanotte. Tra l'altro nuova stagione, come dicevo, e questa prima settimana quasi andata vi stiamo portando anche nel fine settimana. Intanto, Kid Yugi, questa è Amélie.
1: Ci troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi, te ne sei tornata giù a Parigi.

Beh, quel guasto d'amore, l'amore che si può provare per qualunque tipo di entità, no? E anche in questo caso anche la canzone di Bresh lo dimostra. 23:20 anche Bresh, sarà al Future Hits Live, sarà un cast davvero stellare, tra l'altro sterminato, perché fare tutto l'elenco adesso diventa assolutamente impegnativo. Però senza fare tutto l'elenco vi dico anche che, magari l'avete anche già sentito, anzi sicuramente, Gabry Ponte sarà il super ospite del Future Hits Live a Verona mercoledì 2 settembre. Ovviamente vi aspettiamo, gli ultimi biglietti li trovate su ticketone.it. Il fattore Z che ci porta fino a mezzanotte e che per i prossimi minuti ci regala anche questa, si intitola Care.

non mi pare vero. Care, che però significa cadere, non volevo darlo troppo per scontato, anche se credo si capisca abbastanza. Non dico solo se avete un po' di familiarità con il napoletano, con il partenopeo, mettiamola così, però ogni tanto è anche giusto sottolineare. Nugenea, sempre qui su Radio Z, con il fattore Z, che tra poco inaugurerà anche ufficialmente il fine settimana. Magari già voi siete immersi, come dire, nel weekend fino al collo. E intanto il nuovo degli Enoter, Silver Lines.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Fidenza e la fine della Complanare di Piacenza verso Milano. E la 14 Bologna-Taranto con code tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna per lavori di pavimentazione. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio!

L'appuntamento con il Fattore Z che ci ha regalato anche Wild Girl Wasted proprio in questi ultimi minuti. E intanto le 23:34, beh, che si fa a quest'ora? Le mille cose che si fanno mentre si ascolta Radio Z vale anche di venerdì e tra poco anche giustamente un po' di voi al 3:35:30:10:25 e attenzione arrivano Pucho, Mia e Cristi, Non mi innamorerò.

0: Midnight Sky, la Midnight che stiamo raggiungendo passo dopo passo, però in questi ultimi minuti c'era anche Miley Cyrus qui nel Fattore Z. A tra poco, state sempre qui.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Di venerdì, ma un venerdì che ormai sta arrivando al termine. In questi 20 minuti quante cose belle ancora dovranno capitare, poi molte probabilmente capiteranno nel vostro weekend e faremo poi un adeguato aggiornamento lunedì sera. Nel frattempo pensiamo a noi, pensiamo anche a voi, al 335 30 10 25, alla radiovisione che ci accompagna, questo H24, al 266 del digitale terrestre oppure sul 735 di Sky. E poi mi sembra anche opportuno a questo punto, fatto 30, facciamo 31, c'è anche la nostra app scaricatela, RTL 102.5 Play. Ora Fade, Sfere Basta, qui su Z, e Pienza in Me.

On Fade, Sfere Basta e Pienza in Me su Radio Z con il Fattore Z, che è ancora un po' di cammino prima della mezzanotte. Allora, Sara e Martina intanto chiedono così un saluto volante prima di concludere la propria serata, una serata che si conclude molto presto, però attenzione, perché sì, venerdì, però per tanti sabato equivale comunque a giorno lavorativo con tanto di sveglia, evidentemente. 22 Simba, due passi dal cielo, non uno di più.

0: Sacrifice di The Weeknd su Radio Z, quando il tempo che manca per il weekend, quello vero, è veramente pochissimo. Allora, visto che siamo vicini alla mezzanotte, c'è anche chi dice, Andrea, credo, buonasera anche a te, a mezzanotte il compleanno della mia fidanzata, e che si chiama Matilde. La saluto adesso da Prato, ecco, la saluto adesso perché poi a mezzanotte noi ci saluteremo. So che gli auguri magari per chi è scaramantico, fatti in anticipo, non sono portatori di grande fortuna, ma io sono consapevole che forse saremo più forti della sfiga.
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabbè ton ton ton, non mi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Jimmy Nero, anche lui tra i protagonisti, beh, non soltanto di questa serata, ma di tante serate da qualche tempo a questa parte, lo sarà ovviamente anche al Future Hits Live mercoledì 2 settembre, Arena di Verona. Già sapete, tanti saranno dei nostri e ce l'hanno già confermato. Arriva Rari dal tacco e la sua dal tacco.

Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

0: l'ultimo che ha le chiavi del fattore Z, lo chiude qui, precisi, o meglio, manca proprio una manciata di secondi. C'è anche chi dice: ciao, scusate, alle 00, che non sono ancora arrivate, ma ve l'ho detto. Gli auguri di compleanno a Matteo da Livorno. Ciao Matteo, auguri anche a te. Ci risentiamo lunedì a partire dalle 21. Godetevi il weekend, trattatemelo bene. Noi ci risentiamo per l'appunto per aprire la prossima settimana. Lunedì è tutto, baci.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.

poche orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra di

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.